grazie, grazie di cuore. Le mie canzoni, i miei ragazzi, la mia compagna di viaggio e il mio pianoforte, col quale sono nate tutte le mie canzoni. Questa è una delle mie canzoni più autobiografiche. Per chi non mi conoscesse ancora, basta che ascoltate il testo di questa canzone. E qui mi sono proprio raccontato. Signori, si intitola proprio così. È la musica.

L'applauso per i miei ragazzi musicisti, al vostro servizio per farvi ballare, per farvi emozionare. Ma nelle mie serate la parola d'ordine è ballare, bravi. Ma c'è anche il controordine, cantare. Quindi, visto che siamo in diretta radiofonica, in diretta televisiva, non mi fate fare figure di merda. Facciamo subito una piccola prova, eh. Dammi un la minore, bello. Allora, facciamo una prova, secondo me questa la conoscete. Fa così, Questa notte non finirà, volerò oltre la mia. Bravi, bravi, non siate timidi, Sulle rive del cuore starò, raccogliendo anche tutti i tuoi no. Ma

0: Radio Te.
1: Bravi, bravi. Ma adesso che avete scaldato la voce, ne arriva un altro, l'ho scritto per una grande orchestra, vediamo se la conoscete. Non siate timidi, mi raccomando, questa fa così. Oh, oh, oh, oh, oh. Bravi.

Allora, abbiamo due fisarmoniche, cominciamo a farvele ascoltare, a farvi ballare con loro protagoniste. Partiamo col più giovane della mia orchestra, signori, Francesco, quando vuoi, per la peschiera. Vamos!

Direi di sì, direi di sì. Ma ne abbiamo due di fisarmoniche, le facciamo suonare subito tutte e due. Parti sempre te, Francesco, perché sei più giovane, dai, meglio. Andiamo!

Bravi! Ma adesso vi porto a quelle canzoni che mi ricordano la mia terra, la Romagna, quando ero ragazzino, che arrivava giugno e scivolava in riviera, nella nostra riviera romagnola, dove si sentivano queste canzoni e da lontano c'era sempre il suono di una fisarmonica che intonava questa melodia. Ah, ricordi della mia adolescenza.

fisarmonica. Belli, belli, molto bene, grazie. Per niente al mondo. Questa canzone l'ho scritta per il grande Pietro Galassi, che era proprio qui sabato scorso, eh?

0: siete uniche.
1: Assolutamente sì. Grazie donne, grazie, grazie di cuore. Ma ovviamente noi vi vogliamo far ballare con tutti gli strumenti che vedete su questo palco. Le due fisarmoniche le avete ascoltate, ma abbiamo anche due organetti. E allora direi di partire col primo organetto

0: Se vi è piaciuto gli facciamo un applauso, perché lui è come un Landini testa calda, eh? Prenditi l'applauso, la nostra benzina. Grazie.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Ma continuiamo a farvi conoscere ad uno tutti i miei ragazzi. Questa volta andiamo all'estrema sinistra del palco. Lui silenzioso, zitto zitto, tutta sera vi accompagna, vi fa ballare con questo strumento d'accompagnamento che è il basso. Ma in questa canzone, oltre che accompagnare, ve la canterà. Signori, il più serio della mia orchestra, Marco Grimandi, con questa baciata. Una proposta.

Bravo Marco, basso e voce, molto bene. Dopo una proposta indecente mi viene un po' di desiderio. E questa canzone si intitola proprio così. Io

bravi, grazie. Ma il tango, ragazzuoli, ce lo facciamo il tango, un po' di passione. Fammi quello più passionale che hai, Francesco. Tango per tutti. Questo bandido, vamos!

bravi. Ma il valzer lento ce lo facciamo, almeno uno ci vuole. Questa volta vi porto ai tempi del conservatorio, quando studiavo il mio strumento, il pianoforte, a Bologna. Chopin a valzer lento per tutti i buongustai della Peschiera. Chopin.

Grazie, grazie davvero. E dopo mi avete, con grande gioia, c'è qualcuno che mi ha richiesto anche Notte di Luna, dopo la facciamo sempre dal mio pianoforte. Ma noi continuiamo in questo viaggio musicale, perché è un viaggio musicale, siamo sempre in diretta radiofonica televisiva e ci stanno guardando un po' da tutta Italia con lo streaming. E adesso arriva una di quelle canzoni, pensate, che ho scritto per l'orchestra più longeva che esiste in Veneto, un'orchestra che è in attività da più di 45 anni, del Veneto. La conoscete voi? No? Beh, ve lo dico io chi è. Si chiamano i Rodigini, fanno parte dei miei artisti, sempre della mia etichetta discografica, e per loro ho scritto questa canzone che si intitola L'amore fa paura, per tutti voi.

0: amore fa paura, Mary
1: Omar.
0: Grazie. Grazie mille. Grazie mille, ma ci facciamo anche il Fox e poi saliamo con il ritmo, eh? Ciao, ciao, Jukebox, sempre te, Mari.

brave donne. Ma facciamo la Ligalli, dai donne, qui davanti. Fate un passettino più avanti, avvicinatevi a me, avvicinatevi a me, così. La Ligalli, dai, perché questa, tesoro, solo le donne, gentilmente, gli uomini ancora. Noi siamo alla vecchia. Vai donne! Allora, partiamo insieme. Ferma, ferma, ferma tutto, ferma tutto. Ordine, disciplina e compostezza, non vi dovete fare i cazzi vostri. Partiamo tutti insieme. Un'orchestra che sta suonando per voi, quindi non fatevi i cazzi vostri, si parte tutti insieme. Disciplina, vai, ripartiamo. Al mio 4, dove andiamo? Di là o di qua?

Bravi, bravi. Facciamo anche la tarantella, la tarantella. Prendiamo su nuovamente gli organetti, partiamo col primo dei due. I miei ragazzi della Suonami Band, questa tarantella che ho proprio scritto per loro, si intitola Muovi.

Signori, gli organetti di Francesco Landi, gli facciamo l'applauso. Ricordate che un testa calda, un Landini. Ok. Ma quale preferite tra i due, il piccolino o quello grande? Il piccolino. Ti piace di più il piccolino? Però quella signora là, gli brillano gli occhi quando lo vede più grande. Ah, oh. Quando si dice la dimensione non conta, però sai, così da vedere, questo è più bellino. Allora, facciamo la pizzica. Signore, qua siamo andati proprio nel Salento.

0: Grazie.
1: Oh, il nostro Francesco.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: E noi sisculetti.

Bravo! Il casù di Francesco. Brave donne. Ma torniamo in coppia. Note di luna. Questa canzone che ho proprio scritta per questi tasti bianchi e questi tasti neri. Il pianoforte, la mia passione sin da adolescente. E allora, torniamo in coppia, dai.

grazie, la grande musica italiana, grazie. Ma pensate, la musica fa dei giri immensi. Questa canzone l'ho scritta per un'orchestra del Lazio che non viene mai a suonare su al nord, ma la forza della musica ha portato non l'orchestra, ma questa canzone ad essere ballata fin qui su al nord, Veneto, Lombardia, ed è anche suonata qui in Piemonte. Signori, si intitola

0: grazie.
1: Ma parliamo di canzoni, canzoni. Questa è una canzone nuova che sta già infiammando tutte le piste da ballo del centro Italia. Vediamo un po' se avrà la stessa fortuna di Terre di Mare. Sinti-

0: pazzesco. Grazie.
1: Mi piace saltare dalle novità a quelle canzoni invece che hanno tanti anni. Le mie primissime canzoni, pensate, in questo collage raggruppo due canzoni quando ancora non mi cagava nessuno, parliamo di 20 anni fa. Questa prima canzone si intitola Ora vorrei. Andiamo proprio indietrissimo. Vai ragazzi.

grazie mille, molto gentili. Ma ritiriamo sulla fisarmonica, perché se non lo faccio un po' suonare il tre quarti, poi mi tiene il muso fino a Bologna. Allora, spacca fisa, spacca questa fisa, dai.

Signori, andiamo a cavallo, facciamo anche il due quarti dopo il tre quarti. Sei pronto? Bello carico, eh? La cavallina. Vai ragazzi, polca, polca, polca. Stacca, dai. Andiamo.

Bravi! Ma questo viaggio musicale ci ha visto partire ormai più di 2 ore fa da un unico binario, il binario dell'energia.

0: base, Giorgio, vieni qua.
1: Guarda la foto social, guardalo qua.
0: Vai con la foto. Grande.
1: Dalle 10 e la mezza, due ore volate, così.
0: Due ore e mezza volate proprio.
1: Tanti messaggi mi stanno dicendo dalla regia di Prima Antenna, sono arrivati per voi, per tutta la tua orchestra, per te. Messaggi bellissimi.
0: Dai, che cari, grazie di cuore a chi ci sta guardando e ascoltando.
1: Cosa fai, ne fai ancora una?
0: Ma sì, dai, ho fatto tanta strada arrivare qui, voglio colorare di rosso tutta la Peschiera per chiudere questa prima parte.
1: Grande.
0: Il rosso.
1: A dopo.
0: Grazie,
1: ciao Prima Antenna, ciao Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì con un miglioramento al nord-ovest, ancora rovescio temporale altrove, localmente intensi in attenuazione dalla Lombardia a partire dal pomeriggio, in serata migliora anche su Emilia-Romagna e nord-est. Al centro avremo temporali in estensione dalla Toscana verso le restanti regioni, migliora dalla sera. Al sud invece avremo una giornata ancora nel complesso stabile e calda. Tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente è cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto!

No, ma io mi chiedo perché. Cioè, perché? Ma non li guardano i film di fantascienza? Cioè, io ogni tanto mi chiedo, vabbè. Vi leggo sta notizia. Praticamente il titolo dice: risvegliato un virus zombie in Russia, l'allarme degli scienziati. Tutta colpa appunto di questo team di scienziati francesi che ha rianimato ben 13 virus che erano intrappolati nel permafrost siberiano. Sapete, il permafrost è quello strato di ghiaccio durissimo, vecchissimo, che ha milioni di anni e che purtroppo si sta sciogliendo, e non sappiamo che cosa ci sia imprigionato lì dentro, no? Quindi invece di far qualcosa per tutelarlo, sto strato di ghiaccio, perché può contenere dei virus anche altamente pericolosi, non lo possiamo sapere, noi che facciamo? Andiamo a scavarci dentro. Eh certo, no? Mi sembra la soluzione migliore. Infatti, come vi dicevo, 16 metri sotto il fondale di un lago a Yukekialas in Yucatan viene recuperato, e non solo, anche scongelato, questo virus che pare abbia qualcosa come 27.000 anni. L'hanno chiamato Pandora virus, infetta solo organismi unicellulari e non dovrebbe in teoria rappresentare un rischio per gli esseri umani, in teoria. Quello che succede è quello che dichiara appunto Jean-Michel Clavier al The Guardian: i virus che abbiamo isolato erano in grado di infettare solo amebe. E vabbè, tuttavia ciò non significa che altri virus attualmente congelati nel permafrost non potrebbero essere in grado di scatenare malattie negli esseri umani. Lo chiamano virus zombie, sapete perché? Perché è rimasto infettivo, cioè per 50.000 anni sembra che sto virus abbia mantenuto la sua carica batterica, è pazzesco. In più però lo scienziato, come vi dicevo, mostra dell'allarme, perché dice: sono in programma enormi operazioni minerarie che scaveranno enormi buchi nel profondo del permafrost per estrarre petrolio e minerali, perché capito, a quello stiamo puntando noi, a ridurre il permafrost per arrivare meglio al gas e appunto al petrolio, una roba pazzesca. Ovviamente verranno rilasciate grandi quantità di patogeni che ancora prosperano lì e che nemmeno conosciamo, questo è il tema. E tutti i minatori che ci cammineranno respireranno questi virus e gli effetti potrebbero essere letteralmente disastrosi. Forse sarebbe il caso, io lo dico, di pensarci un attimo. I film ci hanno insegnato molto, prendiamoli ad esempio.

È una bella iniziativa quella che arriva dall'Università di Siena, un albero per ogni matricola. A Siena, appunto, nascerà un piccolo bosco. Anche il comune ha aderito infatti al progetto dell'Ateneo per compensare le emissioni di CO2 piantando un leccio per ogni nuovo iscritto. Bello! A spiegarci l'iniziativa è direttamente il rettore Roberto Di Pietra, che ha dichiarato: l'università ha deciso di investire nel futuro associando la crescita di ogni albero a quella delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Ogni nuova matricola è un prezioso contributo per lo sviluppo del paese e un albero verrà piantato per ciascuno di essi, simboleggiando l'investimento nel loro percorso di formazione e nel futuro in generale. Molto carina, perché è un'attività che consentirà di compensare durante il ciclo di vita dell'albero l'anidride carbonica prodotta dall'Ateneo in un anno, capito? Anche il comune di Siena, vi dicevo, si è unito all'iniziativa per la realizzazione del diffuso lecceto di Unisi, mettendo a disposizione alcune aree del territorio comunale per la piantumazione di alberi che andranno a costituire un grande bosco in grado di compensare parte di CO2 prodotta proprio nel proprio territorio. Anche il sindaco Nicoletta Fabio è intervenuta. Da tempo il comune di Siena lavora mettendo in campo politiche sostenibili a tutela dell'ambiente che facciano leva su nuove generazioni, ha dichiarato, e il progetto Un albero per ogni matricola ha le stesse finalità di quello promosso dai teatri di Siena nel 2022 dal nome Un albero per ogni abbonato. Si punta alla diffusione e alla sperimentazione di pratiche ed esperienze concrete per la riduzione dell'impronta di carbonio. Quindi, insomma, anche da Siena arrivano belle notizie. Oggi sono tutte buone notizie che riguardano l'ambiente. Mi è partita questa linea oggi, va bene, la cavalco, ci sta ogni tanto fare anche un po' di informazione su questo tema. Quindi benvengano tutte queste iniziative a favore del nostro ambiente. Torno tra pochissimo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Le temperature si abbassano, fa naturalmente sempre più freddo, ma in Cina di questa cosa non se ne curano. Infatti il reattore Tokaman ha raggiunto i 70 milioni di gradi, superando il calore del sole per produrre energia pulita e illimitata. Una roba incredibile. Praticamente la Cina compie appunto l'ennesima impresa creando questo sole artificiale che appunto raggiunge, pensate, 5 volte la temperatura del sole. Questo risultato, leggo, è stato ottenuto grazie all'Experimental Advanced Superconducting Tokamak, cioè un reattore che è costato 700 miliardi di yuan e che rappresenta uno dei progetti più ambiziosi nel campo dell'energia nucleare, che ha come scopo, diciamo, quello di ricreare le condizioni della fusione nucleare, ma in maniera controllata e più efficiente rispetto al nostro sole. Questo perché, naturalmente, per fornire a tutti più energia pulita e illimitata, senza scorie radioattive, questa è la cosa veramente incredibile, e senza l'utilizzo di combustibili fossili, una sorta di idea futuristica che, insomma, se sviluppata come deve essere, rischia di rivoluzionare il settore energetico globale, capite perché ve ne sto parlando? Tenete conto che anche altri paesi, come la Gran Bretagna e la Francia, stanno sviluppando iniziative simili, spinti appunto dalla speranza di migliorare e di creare una forma di energia meno pericolosa e più rispettosa dell'ambiente, perché effettivamente l'energia nucleare ha il grande vantaggio di essere praticamente illimitata, ma lo smaltimento delle scorie è ancora un grandissimo problema. Tutto questo succede mentre l'Italia si interroga se sia il caso o meno di riproporlo quel famoso referendum e riparlare di nucleare in Italia, perché in effetti, vedendo tutti i nostri vicini che stanno qua di fianco, che se succede un casino tanto piglia dentro pure noi, a questo punto perché non valutarlo? Certo, però, pensando a quel non piccolo problema dello smaltimento delle scorie nucleari. Beh, comunque, brava Cina per questo esperimento. Temperature altissime che scaldano l'ambiente, come la nostra musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi. È uscito questo studio condotto da Panda Security sui comportamenti online delle varie generazioni, molto interessante secondo me. Questa è un'azienda spagnola proprio specializzata in informatica e ha esaminato il comportamento di quattro generazioni: i boomer, che sono quelli tra il 46 e il 64, la Gen X 65-80, i millennial, tra cui il sottoscritto 81-96, e la Gen Z 97-2012. Allora, secondo la ricerca, boomer e Gen X, i più anziani, risultano generalmente più prudenti online. Ah, bravi, capito? Adottando misure di sicurezza come l'autenticazione a più fattori e la creazione di password complesse. Bravi, bravi, è proprio così che si fa. Sono piccole cautele, però riducono proprio il rischio degli attacchi, di furti d'identità.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: E rieccomi qua. Allora, io questa notizia ve la leggo, però mi tolgo ogni responsabilità, non, perché non so assolutamente se sia una cosa che vada bene. Sta di fatto che ho letto il titolo e non posso non parlarne. Sempre più persone mangiano la terra. Sì, avete capito bene, la terra. Io non lo so. Allora, intanto, che cosa si chiama geofagia, ok? E pare che abbia diversi vantaggi per dei presunti aspetti benefici, ecco, diciamo così, per la salute e anche dal punto di vista estetico. Pare infatti che queste persone che mangiano la terra, che si chiamano crunchers, perché penso che faccia crunch, quindi io non lo so, c'è della gente che sta mangiando la terra, loro affermano che il consumo di terreno, in particolare di argilla commestibile o terreno biodinamico organico, ha effetti positivi sulla pelle, sull'apparato digerente e sul sistema immunitario. E alcune influencer, e qua mi preoccupo, come questa Stephanie Adler, che è un coach di fertilità, promuovono l'idea appunto di integrare nella propria dieta alcune piccole quantità di terra per migliorare la salute intestinale e potenziare il microbioma. Io non lo so. Allora, si dice in questo articolo che la pratica della geofagia in realtà non è nuova. Alcuni studiosi suggeriscono che gli esseri umani abbiano consumato terra per millenni, no? Un po' come fanno i cani con l'erba, no? La mangiano per pulirsi l'intestino e quindi migliorare il nostro sistema digestivo. Però io non lo so se mangerei la terra, perché secondo me è una roba che ha anche dei rischi. E in effetti dicono che anche se certi tipi di argilla commestibile che viene venduta online e di altri prodotti sono abbastanza sicuri, però potrebbero potenzialmente contenere delle sostanze nocive o dei batteri pericolosi. Non lo so, qui è tutto un gioco di bilanciamenti tra gli effetti positivi e quelli negativi. Io non lo so, però io che sono uno da pane, salame, cose buone, la terra anche no.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per l'Ucraina confermiamo la linea degli aiuti umanitari. Manderemo generatori in vista dell'inverno. La Premier Meloni in videoconferenza e una nota di Palazzo Chigi definiscono l'intervento dell'Italia al summit dei volenterosi che ieri, nella giornata di festa per i 35 anni dell'uscita dall'Unione Sovietica, ha ribadito il suo sostegno bellico a Kiev. Nuovi fondi anche dall'Unione Europea. Facciamo il punto nel servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'Ucraina desidera fortemente la pace, ma non si arrenderà. Zelensky parla alla nazione in festa per i 35 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica in una giornata segnata da altri successi. Il via libera della Commissione Europea sul nuovo finanziamento per un totale di 6,1 miliardi a poche ore dal vertice dei cosiddetti volenterosi, che confermano il sostegno a Kiev, mentre arriva l'autorizzazione del premier britannico Burnham alla sua prima visita in Ucraina alla costruzione degli Storm Shadow, i missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. Infine, l'annuncio del presidente francese Macron di esercitazioni su vasta scala condotte proprio dalla coalizione nei mesi di ottobre e novembre. Il gruppo, che vede anche Italia e Germania, è compatto anche sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Collegata da remoto, la premier Meloni conferma l'impegno italiano e, secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe fornire mezzi per la difesa antiaerea.
1: Ancora ore durissime per la guerra sul campo. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, Tripletta e Dybala. La Lazio risorge a Bologna grazie a Davide Frattesi. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Celebrano la capitale i titoli di coda della prima giornata di Serie A, un lunedì che ha visto la Roma di un euforico Giampiero Gasperini travolgere la Fiorentina nell'Olimpico vestito a festa. 4-0 lo score finale a favore dei giallorossi, con tripletta di uno scatenato Malen, imbeccato dalle giocate deliziose di Paolo Dybala in piena forma fisica. Del subentrato Pisilli l'ultimo sigillo. Buona la prova del giovane Rodrigo Mora, neo acquisto. Non pervenuta la Fiorentina di Fabio Grosso, che utilizza Ken al centro delle voci di mercato solo nel finale. A Bologna risorge la Lazio di Gattuso dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia da parte del Mantova. Il gol vincente al 14° del secondo tempo di Davide Frattesi, entrato 5 minuti prima. L'ex interista chiude alla sua maniera un bel fraseggio con Dia, che si inventa l'assist di tacco. Frattesi determinante poi nel finale nel salvare un gol sulla linea. Bologna anche sfortunato, che ha pagato la grande serata del portiere della Lazio Mandash. Ed ora Gattuso avrà l'attaccante che cercava. Dal Sassuolo arriva Andrea Pinamonti. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto, a più tardi.

E rieccoci qua carissimi, vi leggo una notizia molto interessante che secondo me potrebbe essere anche presa da spunto da altri comuni o da altre zone d'Italia, perché questa è una cosa che viene dal Trentino Alto Adige, davvero molto interessante ed è stata anche premiata per questa. Sto parlando del Guest Pass, che è un pass tutto particolare che permette di scoprire il territorio, allora intanto in libertà e poi anche in modo molto sostenibile e gratis, e secondo me può anche dare una mano per contenere questo fenomeno dell'overbooking, di cui dell'overtourism di cui parliamo spessissimo. Allora, è una tessera, no? Ed è uno dei primi sistemi europei che trasforma un po' il concetto di ospitalità, diciamo così. Basta un click in un hotel o in un B&B convenzionato per sbloccare le chiavi di un territorio meraviglioso. Cioè, tu prenoti un hotel e boom, ti si apre questo pass. È un progetto che è stato premiato a Bruxelles come migliore iniziativa europea di mobilità ai Mobility Action Awards 2025. Ed è un si pone per diventare uno strumento fondamentale per decongestionare le valli, proprio come dicevamo, integrando l'intera offerta di mobilità pubblica nel prodotto turistico, di modo che si vive la montagna in una soluzione molto pratica che ti permette di spegnere l'autobus e muoverti con i mezzi locali, treni, funivie, autobus, e lì ce n'è molto. Sto Guest Pass viene rilasciato dalle strutture ricettive che aderiscono al programma. Praticamente è attivo già a partire dalla mezzanotte del giorno di arrivo, permettendo di muoversi senza pensieri dal primo istante, e vale per treni regionali, autobus regionali, funivie, ferrovia del Renon, autopostale. Non è valido per i treni a lunga percorrenza, i regionali, il trasporto di biciclette e animali domestici, nightlier e servizi navetta stagionali. Infine offre, oltre alla mobilità, alcune versioni del Guest Pass offrono la possibilità di vivere esperienze sul territorio come degustazioni, esperienze guidate. Una bella iniziativa, viene dal Trentino, sono molto organizzati da questo punto di vista, quindi bravi, e decisamente potrebbe essere un'idea, no? Magari una versione beta zero di un qualcosa da applicare, insomma, ormai come andare a Gardaland, se devi andare in campagna, devi andare in Puglia, devi prenotarti tutta una serie di cose, le fai tutte insieme perché altrimenti non rischi di perderti poi l'esperienza, lo diciamo sempre. Vabbè, insomma, Guest Pass, vedremo che futuro avrà, bravi gli amici del Trentino, ancora una volta un passo avanti, ma loro il passo ce l'hanno svelto. A tra poco cari.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Cominciamo la nostra seconda ora insieme, come sempre 331-335-6565 per intervenire, oppure anche le nostre pagine social, Facebook e Instagram, ci trovate ovunque, anche su YouTube. Vi consiglio di farvi un giro perché ci sono un sacco di spettacoli delle nostre serate insieme che sono una meraviglia. Venendo a noi, volevo riprendere con questa notizia che parla di musica, quindi perfetta per noi, lo diciamo sempre, come la musica, quella canzone, quella nota sia in grado di suscitare le emozioni, e questa cosa riguarda soprattutto le canzoni che ascoltavamo quando eravamo adolescenti. Ovviamente è un picco di reminiscenza, diciamo così, no? Ne parla uno studio che mette insieme neurobiologia e psicologia, no? E ti fa capire come il cervello collega i suoni a ricordi specifici tramite l'ippocampo e l'amigdala, che sono collegate a memoria ed emozioni. E la musica, no? È un po' la nostra colonna sonora della nostra vita, e quindi ci permette di strutturare proprio la nostra identità, no? Quindi quando ascolti quei brani che ascoltavi da ragazzo, no? Che appartengono magari a un gruppo che adesso non è più quello, è cambiato, magari non c'è più, però io penso alle mie compagne di classe o alle mie amiche quando gli dico ti ricordi quel brano dei Backstreet Boys, dei Take That? Oh, impazziscono, no? E io mi ricordo invece le Spice Girls, ma mi capita anche con la televisione, tipo le serie che guardavo da ragazzi, insomma, si accendono dei ricordi. E quindi quello che è stato parte della nostra adolescenza, ecco, ci aiuta anche poi a distinguersi nel vissuto sociale che andiamo ad affrontare. Quindi, insomma, se sentite un po' di quella nostalgia, ma penso proprio di sì, no? Quando ascoltate quella canzone, quel testo di tanti anni fa che vi riporta lì magari a un momento specifico, sappiate che è del tutto normale. Noi siamo qui anche per questo, perché attraverso una canzone, un ricordo, una memoria, viviamo un momento del passato che per noi è stato importante. Ma d'altronde, signori, questo fa la musica, e dalle parti di Radio Liscio lo sappiamo.

0: Sudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci insieme, carissimi. Sono usciti alcuni dati, e qua ve li porto all'attenzione, che riguardano filler e Botox. Ah, io vorrei tanto sapere cosa ne pensate. Allora, innanzitutto, prima era una cosa tendenzialmente esclusivamente femminile, no? Sapete, il fillerino sopra il ciglio, il labbro un po' più gonfio. Mentre invece, devo dire la verità, che sono sempre di più anche gli uomini ormai che ricorrono a questo botulino, a questo fillerino. Infatti pensate un po' che c'è stato un aumento vertiginoso delle terapie, rispettivamente 125,9% per il filler e più 62,8% per il Botox. Questa è una comparazione con i dati del 2024. In realtà molti la prendono come una cosa a cuor leggero, no? Però in realtà non è proprio così, perché gli esperti avvertono che sono delle vere e proprie prestazioni mediche che richiedono diagnosi, conoscenza approfondita dell'anatomia, formazione specifica, e questo è importante non soltanto per la riuscita del trattamento ma anche per l'incolumità del paziente. E questo è quanto emerge dalla Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, la SIDEMAST. Quindi insomma è una cosa molto importante, state attenti perché è facile incorrere in quelli che ti dicono sì, te lo faccio io, costa meno, pipipi, qualche punturina, ma poi i risultati possono essere veramente devastanti. A parte il fatto che a me non mi piacciono ste facce gonfie, ma questo è proprio un mio gusto personale, stile Broni, io non li trovo molto eleganti e fini, mi piacciono più i visi puliti, poi se ognuno faccia quello che vuole. Però la cosa importante è stare attenti, perché si possono verificare delle complicanze, perché c'è questa tossina botulinica che possono portare a delle complicanze magari anche lievi e transitorie, però comunque danno fastidio. Per quanto riguarda i filler, pur mantenendo un elevato standard di sicurezza, si possono verificare asimmetrie, noduli, irregolarità e migrazione. Insomma, il punto è questo: state attenti, se lo dovete fare naturalmente fatelo pure, però affidatevi sempre a dei professionisti, ha capito? Valutate le diagnosi, preventivate i problemi che ci possono essere appunto insieme a un esperto, perché poi quando vai a mettere le mani sul volto poi cambi aspetto, e se le cose non tornano indietro rischia che non ti piace più, e quanti sono quelli che poi cercano di tornare sui propri passi, ma diventa impossibile. Tutto qua, questi sono i dati, signori. Buon filler, buon botulino, se lo usate. A me mi piacete così, acqua e sapone, come siamo noi, da osteria, da osteria.

Parliamo di abitudini degli italiani a tavola, perché non ci crederete mai, ma è uscito questo studio dell'osservatorio Immagino che ci fa presente quali sono i cibi più consumati in Italia, no? E uno direbbe le classiche pizza, pasta, no, c'è proprio un cambiamento, un po' è il linguaggio del cibo, un po' le mode, un po' questo bisogno di cercare la salute, l'estetica, la narrazione social. Emergono classifiche molto interessanti. Allora, tra i cibi più amati ci sono i superfrutti, semi, cereali, spezie, superfood. E quindi se una volta, no, andavano di moda l'avocado, il matcha, la tahina, adesso è il momento di cibi più a chilometri zero, come le mandorle e il peperoncino, che sono dei superfood molto ricchi. E quindi qua abbiamo mandorla, mirtillo, cocco, mango, anacardi, avocado e acqua di cocco. Questi sono i più gettonati proprio in classifica. L'avocado perde qualche posizione a favore della mandorla, però insomma comunque è sempre lì. E la mandorla poi la trovi spalmabile in frutta secca, anche negli snack, sai quegli snackettini in plastica che servono proprio per, come dire, misurare le calorie del giorno. Tra i super cereali, al primo posto in classifica c'è il farro, nel quale seguono l'avena, grazie anche a bevande vegetali, poi la quinoa, la farina di riso, il kamut e la farina di mais, i germi di grano e l'olio di riso. Le usate tutte voi queste cose? A quanto pare sono proprio le più ricercate dagli italiani, che niente da fa. Per quel che riguarda invece i semi, al primo posto ci sono quelli di zucca, buoni, seguono quelli di lino, di sesamo, di chia e di canapa. Invece nei superfood sono molto amati il peperoncino e il ginseng, a cui seguono poi burro d'arachidi, bacche di goji, la pappa reale, le damame, il matcha, la spirulina e la tahina. In calo la curcuma e lo zenzero. Lo zenzero era molto modaiolo, a me non mi è mai piaciuto, troppo piccante, ma non è piccante, era un piccante fastidioso, non mi piace. E invece avanzano il cacao e il caramello. Grande crescita del riso basmati e del wasabi. Riso basmati, cercando appunto un po' di sostanza, no, per riempire la pancia, specie quando si è a dieta, il riso ci sta. Avete capito? Se vi immaginavate tutta un'altra classifica, no, in Italia questi sono i prodotti più consumati. A dir la verità, a sentirli così mi sembrano molto esotici più che italiani. Eppure, evidentemente mixano bene quel bisogno di buon gusto, ma anche di stare in forma. Hai capito? Anche noi vi aiutiamo a stare in forma. Due passi di danza e vedi come va giù la trippa.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, la puntata di oggi è terminata. Siamo in questa modalità best of estivo, lo sapete. Stiamo rivivendo un po' di quello che è successo nei mesi che hanno accompagnato Energia Contagiosa, pronti per ricaricare le batterie. Eh sì, anche noi siamo in vacanza, ci stiamo ripristinando in attesa della nuova stagione che ripartirà in pompa magna dal 7 di settembre. Mi mancate tantissimo, ma so che la nostra musica vi accompagna tutti i giorni e questo naturalmente mi rincuora. Buone vacanze a tutti carissimi, rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. A presto, buone ferie.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero due morti. E ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I due posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero, di Pisilli il quarto gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Simpatici italiani, buongiorno, eccoci qua. Anche oggi iniziamo la nostra ora insieme con le più belle canzoni di sempre, della musica da ballo, della musica popolare, delle orchestre di Liscio. Oggi apriamo con la storia di Romagna, Burdella Vera, un valzer, e Ciccina, una mazurka.

E dopo la storia di Romagna arriva Omar, Omar Codazzi, Per una donna e Nostalgia di te, due brani tratti dall'album Vita di Cantastorie.

L'inconfondibile voce di Omar, Vita di Cantastorie, era il titolo di questo album da cui abbiamo tratto questi nostri due brani. Passiamo a Paolo Bagnasco, la sua fisarmonica, Fuori classe e Riccioli neri.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo averci ascoltato Paolo Bagnasco, la voce di Pietro Galassi con i prossimi due pezzi in scaletta oggi. Il primo si intitola Il mio paese e a seguire Piange e ride.

Piange e ride era Pietro Galassi. Arriva Patrizia Ceccarelli e la sua orchestra El Paso, un passo doble strumentale, e subito dopo una polca strumentale, La Fiamma.

La fiamma era l'orchestra di Patrizia Ceccarelli. In pedana Rossella Ferrari e Casanova. Luna Bugiarda. A seguire un pezzo strumentale Coppia d'oro.

l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. Chiudiamo questo tris al femminile con Roberta Cappelletti. Ci propone Lascia o raddoppia. Subito dopo Rondinella.

tempo per un brano strumentale. Ce lo propone Walter Losi, Ci do che ci do è il titolo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

carichi, felici e contenti di vivere la melodia italiana con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che conosciamo tutti, che continuiamo a cantare e a ballare stretti stretti, cuore a cuore, e poi anche passando ovviamente per le canzoni acustiche con l'ausilio della chitarra che vi sentiamo cantare in maniera fortissima, altissima, bellissima, ed è il motivo per cui abbiamo le cuffie, dico bene Marco? Noi teniamo le cuffie per sentire gli amici a caso, al lavoro, in macchina, a fare shopping o a far passeggiate, che sono sintonizzati con noi, quello che fanno, perché se cantano noi li sentiamo. L'espressione del nostro Marco Sasso, che salutiamo, è bellissima, mi sta guardando come dire: ma che te stai a di in questo martedì 28 luglio, siamo a fine del mese e il prossimo settimana saremo proprio nel mese di agosto. E ricordo, anzi anticipo, che questa puntata andrà in replica proprio il 25 di agosto, quindi chi magari se la vuole risentire, o magari chi se l'è perso, magari chi vuole condividere questo appuntamento con un amico o amica che magari non è sintonizzata oggi, la può invitare il 25 di agosto. Iniziamo subito, poi oggi è anche una giornata importante, ma ne parliamo strada facendo, come cantava Baglioni. Prima carta, Generazione X, arrivano i Mattia Bazar, che se provate a alzare il volume ti sento, è il titolo della canzone, ma se alzi il volume ti sento ancora meglio. Prego Mattia, a voi la linea.

Nove Chiara, l'inconfondibile voce di Antonella Ruggero, che ha fatto parte per anni dei Mattia Bazar e ha portato al successo questa canzone nel 1985, dove si narra, si descrive una forte passione d'amore, dove questo legame intenso con la persona amata viene vissuto anche a distanza. C'è questa telepatia per quanto riguarda la televisione e la radiopatia per quanto riguarda la radio, quando uno si pensa a distanza. Dico bene, Marco? Sì, è la telepatia, è la TV, è la radiopatia, anche la telepatia può essere anche inteso il telefono, perché appunto inizia così anche la parola telefono con tele. Grande successo di Mattia Bazar, che ovviamente fra le cantanti si sono poi anche susseguite delle voci importanti quali Silvia Mezzanotte, però diciamo che la Ruggero ha sempre avuto un fascino davvero molto particolare. Oggi siamo al 28 di luglio, questa sera a San Damiano di Carisio ci sarà Al Rangone come protagonista nella festa importante che si terrà, e ovviamente iniziata ieri con Marco Zeta, stasera Rangone, poi arriverà domani Paolo Tarantino, Alex Biondi, e domani ci sarà una sorpresa, non vi dico, ma potrei fare una capatina, un salto per abbracciarvi tutti quanti, perché davvero è un momento importante. Oggi è la giornata mondiale contro l'epatite, la festa dei Santi Nazario e Celso e l'indipendenza del Perù. Perù, non lo sapevamo, quindi giornata importante. Andiamo ad ascoltarci la canzone dell'orchestra da ballo contemporanea di Marco e Alice con la dolcissima Sardegna. Ma quanto è bella la Sardegna! A voi la linea.

Onda onda dolcissima Sardegna, Marco e Alice, fratello e sorella che portano avanti le tradizioni dell'orchestra avviata dal papà in passato, davvero che fanno parte della zona del Parmense. Questa appunto era la canzone che fa parte del loro nuovo singolo che è uscito quest'estate. 331-335-6565, ci colleghiamo con questo numero che permette ovviamente la messaggistica attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Wilmer, sei sempre bravissimo e trasmetti musica molto bella, virgola, mi piace il tuo programma con il batticinque e con gli applausi, ma non ti sei firmato, avremmo voluto leggere il tuo nome così come magari anche il paese da dove ci hai scritto, in maniera tale che indirizzavamo questa lettura proprio a te e ovviamente ti battevamo le mani. Grazie del messaggio, a prescindere se vuoi aggiungere, se hai sintonizzato con noi il tuo nome, ben volentieri lo andremo a raccontare e ti meriti la prossima carta che arriva la canzone acustica. E allora ci cantiamo un brano bellissimo.

Soli di Celentano, che se non ricordo male questa canzone è stata anche scritta con Toto Cotugno, Cristiano Minellono e Michele Del Prete, un grande successo pubblicata nel 1979, una ballata con pochi accordi, perfetta per la chitarra ma soprattutto anche per essere ballata, perché davvero è una di quelle canzoni che oltre che far venire voglia di cantare il testo, che è molto semplice, viene anche voglia di ballare, e tante orchestre spesso e volentieri la vanno a reinserire nei momenti in cui si fa un salto nel passato. Altra carta, Generazione Silenziosa, arriva Mario Lanza che saluta la nostra capitale e ci uniamo anche noi perché siete tantissimi a seguirci nel Lazio. Arrivederci Roma, la linea a Mario Lanza, ci vedremo presto.

titolo che è una dichiarazione. Sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e Casanova. Può servire usare questa canzone come dedica. Sei la fine del mondo, arrivederci Roma. Così diventa anche una frase di senso compiuto se andiamo a collegare i due titoli. Mentre arrivederci Roma ci riporta indietro al 1954. Canzone che l'abbiamo ascoltata della versione di Mario Lanza. E in quell'anno, nel 54, fu l'anno dove si visse l'anno, il giorno più noioso del XX secolo, e fu considerato l'11 di aprile, dove, secondo appunto un calcolo effettuato, i giornali italiani di quel giorno non avevano letteralmente nulla di rilevante da scrivere in prima pagina, se non piccoli fatti locali di ordinaria amministrazione o aneddoti di paese. Però questo fatto capitò nel 1954, e in quell'anno nacque proprio la canzone, appunto, Arrivederci Roma, che abbiamo ascoltato in anticipo su Rossella Ferrari e Casanova. Altra carta, altra canzone in arrivo, altra generazione. Arrivano i Millennials con Emma Loredana Bertè, che insieme hanno realizzato un sogno incredibile, tant'è vero che la canzone ha per titolo Che sogno incredibile, e ci catapultiamo dentro anche noi.

sogno incredibile ai tuoi occhi, canzone di Loredana Bertè, bella bella bella, lanciata nel 2021 come tormentone estivo, il classico brano che ti tormenta, che ci tormenta, ed era un inno alla libertà, alla forza delle donne, alla passione, alla resilienza, simboleggiato dal legame generazionale artistico ovviamente tra le due cantanti. Siamo martedì 28, allora anticipiamo giovedì 30 di luglio, ci sarà a Giaveno, proprio nella piazza centrale, l'evento Admin Tour con la partecipazione di Aido, quindi la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove all'interno parleremo anche di donazione di cellule staminali e di organi. Un momento davvero bello con degli ospiti e una serata in cui c'è bisogno di supportare la melodia italiana. È un po' contro la Simo, che è colei che sfida, perché porta avanti la musica straniera, ma vi invito a supportare la musica italiana, ma soprattutto a gustare una bella serata che replicheremo anche a Venaria domenica 2 di agosto, quindi saremmo già nel prossimo mese. Ora invece è il momento perfetto per collegarsi con l'archeologia del liscio, che sta già bussando con la sua spia che lampeggia, e ci gustiamo una Patrizia Ceccarelli con la canzone Patti, che poi Patti è anche un po' il modo di chiamare Patrizia, quindi l'abbreviazione. Ci colleghiamo quindi con l'archeologia del liscio fra 3, 2, 1. Prego regia.

bellissimo danzante che fa parte appunto del liscio classico del ballo da sala, dove fa sudare 45 camicie. Questa era Patti, dove tante volte il titolo di un brano di liscio prende spunto, secondo me, dalla fantasia di chi lo scrive, di quello che uno pensa in un determinato momento. Siamo al 28 luglio, poi vediamo se c'è qualche fatto particolare. Beh, ebbene sì, perché il 28 di luglio del 1896, questo l'avevamo visto prima, quindi 130 anni fa, fu fondata la città di Miami, che se la leggiamo in italiano potrebbe essere una città dove fare un viaggio e magari fare la fatidica dichiarazione di matrimonio, perché tu porti la tua compagna Miami, Miami, punto interrogativo, no. Se fosse in italiano, no, vabbè, non è che dobbiamo sposarci e te, Marco, cioè, mi dici un no così, track, buttato lì, quando uno dice no così, ti fa venire proprio voglia di non sposarti, ed è un consiglio che, questa ve la posso raccontare, no? Io avevo un bassista che, siamo ancora amicissimi adesso, ci vogliamo un bene esagerato, che si chiama Lino, che durante i viaggi mi diceva, non ti sposare nella vita, aspetta, fallo poi a 70 anni, e sto mantenendo la sua promessa, quindi lo salutiamo perché spesso e volentieri si sintonizza con noi, anzi dedichiamo a lui la prossima carta generazionale, canzone acustica, e ci cantiamo un brano che quest'oggi il ritornello mi veniva in mente.

Che suono hai messo in sottofondo? Sentivo lo scorrere inesorabilmente delle lancette del tempo. Altra carta, altra canzone. Arriva la generazione Baby Boomers con una canzone molto bella. A proposito di aspettare nei matrimoni, di andare a Miami per dichiararsi, arriva Kathryn Spack con Mi sono innamorata di mio marito. E meno male, oserei.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

terza età, Roberto Polisano con questo brano nuovo e ci è piaciuto anche il video della macchina americana, questa che hanno delle cilindrate enorme, ma c'è da dire che però viaggiare oggi in Italia con quelle macchine lì, col costo della benzina, costa molto meno andare a piedi. E prima invece abbiamo ascoltato Mi sono innamorata di mio marito, mentre invece la canzone di Malgioglio è Mi sono innamorato di tuo marito, e quindi qui diventa un po' più un casino. E la domanda che ci è venuta naturale porre alla rete è quella di come ci si innamora di nuovo, perché magari dopo anni si entra nell'abitudine o magari ci si separa anche, e il rimedio è quello di ritrovare l'amore verso se stessi e gli altri, quindi creare, curare il proprio mondo interiore, poi eliminare le aspettative rigide che uno si ha, che magari le aspettative ci portiamo dietro delle esperienze passate, poi bisogna coltivare la curiosità, lì è quella pianta che ci proietta sempre al futuro, e poi bisogna anche cercare di rompere la routine, perché davvero se parliamo della stessa persona, sperimentare magari cose nuove, magari uscite nuove, aiuta a cambiare e vedere l'altro con gli occhi diversi. Questi sono i consigli che ci ha elargito la rete su come ci si innamora di nuovo. Fateci sapere ovviamente al 331-335-6565, sempre disponibile attraverso la messaggistica. Altra carta, altra canzone, Generazione X. Arriva Francesco De Gregori con una canzone che ha un po' un sapore di trucco. Si intitola Rimmel, e senza trucchi e senza inganno ce l'ascoltiamo. Ti è piaciuta questa, Marco, il Rimmel delle donne? Vabbè, non te la spiego perché dall'espressione

0: Francesco De Gregori. Abbiamo detto che le rime del trucco, ma in realtà è consono alla canzone, perché è il cosmetico che cola, dove si usa questo artificio con cui si cerca di nascondere le lacrime, ma poi ovviamente quando si piange il dolore c'è la via, il trucco, ovviamente non ci sono più le maschere. Era il 1975 e in quell'anno fu inaugurato Gardaland, il primo grande parco divertimenti d'Italia che ancora oggi spesso e volentieri portiamo i bambini. E a proposito di citare il prezzo della benzina che abbiamo menzionato poc'anzi, ai tempi costava 305 lire. Potessimo tornare indietro, faremmo tutti quanti il pieno e lo continueremo a utilizzare ancora oggi. Siamo giunti al termine, siamo ai saluti, ringraziandovi che siete stati con noi anche quest'oggi. Siete in tantissimi, ci scrivete costantemente da tutte le parti e sappiamo che torneremo domani con una nuova puntata, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Mauro Levrini con Cacciatori di Stelle, per coloro che adesso si avvicina poi la notte di San Lorenzo, saremo tutti spaparanzati a guardare le stelle, perché cerchiamo proprio la notte in cui cadono ed è la notte in cui dobbiamo esaudire i desideri. Cacciatori di stelle siamo tutti noi, Mauro.
1: Cacciatori di stelle per voi.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
0: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Là, ma gente a posto? Ok, inquadra. Ecco, sì, così sono vero. Ah, ecco, ha inquadrato e aperto tutto flu. Allora, nell'angolino no, mi vedo bene, ma aspetta, maglietta a posto, nuova, bella, pulita. Ciao a tutte e a tutti, ciao bella gente, come va? 11:04 minuti, oggi 28 luglio, martedì 28 luglio 2026. Mamma che caldo si prepara, ne parliamo adesso. Allora, oggi è il 209esimo giorno dell'anno, ne mancano 156 alla fine dell'anno ed è San Papo Urbano, è la giornata mondiale dell'epatite. Io l'ho fatta 1970, era un piatto, era una coppa di crostacei meravigliosa al porto di Nizza, crudi, solo col limone, me la sono goduta, me la ricordo ancora adesso. 40 giorni giallo, ho fatto 40 giorni giallo, fortunatamente era quella leggera, la A, per cui non ho avuto dei risultati catastrofici dopo. No, perché può massacrare, si chiama epatite, ti può massacrare il fegato, per cui all'epoca mi ricordo ho fatto un anno con prosciuttino, carnina, insalatina, non si poteva mangiare niente, bere, perché per rimettere insieme questo organo essenziale, robusto, ma essenziale, che è il fegato. Vabbè, oggi è la giornata mondiale dell'epatite, quindi facciamo attenzione al fegato, a quello che mangiamo, a quello che beviamo. Io in questi giorni sto molto attento a quello che mangio, proprio sono leggerissimo, perché con questo caldo, ragazzi. Allora, se però state ascoltando e guardando la replica, perché voi sapete che dalla fine di questa settimana Radio Liscio va in vacanza anche lei per tutto il mese d'agosto, perché il Supremo viene obbligato dalla moglie, quindi viene legato mani e piedi, trascinato in spiaggia, deve stare lì con la famiglia ad abbrustolire, e quindi Radio Liscio e quindi anche Canzoni Senza Frontiere vanno in replica per tutto il mese d'agosto, e la trasmissione di oggi, martedì 28 luglio, va in replica martedì 25 agosto. Quindi se state ascoltando o vedendo la replica del 25 d'agosto, sappiate che oggi 25 d'agosto è il 230esimo giorno dell'anno, ne mancano 128 alla fine dell'anno, è San Ludovico ed è la giornata mondiale delle biodiversità. Ieri queste notizie qui mi ero completamente dimenticato di dirvele, oggi invece mi sono ricordato, così abbiamo fatto l'inizio classico della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere. E poi l'altra cosa, visto che mi viene male solo a pensarci, allora, da domani entriamo, aspetta, ve lo leggo perché l'ho scaricato. Da domani entriamo nella, attenzione, lo dice qui, la fase calda che ci interesserà nei prossimi giorni sarà probabilmente la più dura dell'ultimo secolo. Mai ha fatto così caldo nell'ultimo secolo. Prevedono qui, dove vivo io, nel cuore del Monferrato, fra le colline che per lo più sono ventilate, a 300 metri di altezza, prevedono 38 gradi. Ma in città sarete in un forno, quella sensazione che si ha quando si esce dal fresco e quando si mette la mano nel forno caldo, pazzesco. Quindi a Biella, Cinghia, minimo i 40 li vedi. Preparati psicologicamente, che tu psicologicamente non sei pronto a un caldo così. Tu di Biella sei un uomo del nord.
E abbiamo deciso di cominciare la scaletta di oggi per manifestare interesse su quello che succederà nei prossimi giorni con un brano di Matteo Tarantino che si intitola Oi, che calor! Oi, che calor! Mi vida!

Allora, oi, che calor! Oggi, martedì 28 luglio 2026. Stamattina, poi è stata una mattina già piuttosto intensa e attiva. Sono già arrivati qui figlio, nipotino, la nuora, la moglie era tutta zilla, mi ha già chiamato il Supremo che è in trasferimento per stasera la festa della sull'Aia di San Damiano di Carisio, e che verrà ripresa, sarà in diretta con Radio Liscio e è ripresa da Prima Antenna TV, la mandano in onda venerdì sera 21, il Radio Liscio Summer Tour, che va in giro nelle feste, nelle sagre, le riprende e soprattutto con artisti portati da Radio Liscio, ma ne parliamo più tardi. Prima siamo al primo vintage di oggi, Singapore. Quindi se il Supremo è in trasferta, vediamo un po' come vanno i messaggi, perché è lui il filtro. I Nuovi Angeli. I Nuovi Angeli nel 1972 cantavano un brano molto bello dedicato ad una delle più belle, popolose, attive, moderne anche, città dell'Oriente, Singapore. C'era il mio amico Pachi che cantava, morto quest'anno anche lui, I Nuovi Angeli per Stefano e Gabriella da Torino. Nel 1972 cantavano Singapore così.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E oggi bastona, siamo già a 29 gradi adesso, 11-17, quindi... Come quando fuori piove,

me la fai ripartire. Perché a te piace poi la Sofia Cinghia, dai. E quindi ripartiamo con la Suonami Band, in Come quando fuori piove, bucolica.

Ole! Era come quando fuori piove, 11:21 di oggi, martedì 28 luglio 2026. Allora, il Supremo è in trasferta, ma ne parliamo dopo. Prima c'è il secondo vintage di oggi. Allora, Little Tony nel 2008 si presenta al Festival di Sanremo. C'è Maria Letizia D'Aluino, me l'ha chiesta lei questa canzone, che Non finisce qui. Si presenta con Non finisce qui, presenta Pippo Baudo. Allora, la particolarità del Festival di Sanremo del 2008 è stata che è stata l'ultima che ha fatto Baudo. Secondo, è stata quella che ha fatto i minori ascolti nella storia del Festival di Sanremo. Ha fatto a malapena poco più del 35%, che bisogna fare il 50, il 60, quindi fu praticamente un disastro. E Baudo disse che era un po' anche la qualità delle canzoni che era scarsuccia. Ma Little Tony con Non finisce qui arrivò nono a Sanremo. E chi vinse, ho dovuto andarmelo a cercare perché proprio non me lo ricordavo, vinse Colpo di fulmine di Gio Di Tonno e Lola Ponce. Te la ricordavi tu? No, neanche il cinghia. Colpo di fulmine di Gio Di Tonno e Lola Ponce. Uno si ricorda che nel 58 ha vinto Modugno, che nel 69 ha vinto la Zanicchi, ma nel 2008, quindi 18 anni fa, Gio Di Tonno e la Lola Ponce proprio non me lo sarei mai ricordato. Comunque, a richiesta per Maria Letizia, Non finisce qui, Little Tony. Con l'ultima volta che

0: per Maria Letizia di Luino. Era Non finisce qui, Little Tony. Allora adesso parliamo del Radio Liscio Summer Tour, grande festa da ieri sera, la festa sull'Aia, come si chiama, a San Damiano di Carisio, in provincia di Vercelli. Allora, musica, divertimento, buon cibo e orchestre a go-go. Ieri sera ha avuto un grandissimo successo Marco Zeta. Stasera ci sarà Al Rangone. Domani sera, mercoledì, ci sarà Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi. E giovedì 30, niente popò sul Totò di meno che Alex Biondi. E io me lo vedo il Cinghia, che non suona più per l'orchestra di Alex Biondi, che andrà lì a San Damiano di Carisio nel pomeriggio, troverà un posto all'ombra ma con bella vista sul palco, si siederà comodo, birretta in mano, a vedere quelli che devono montare tutta l'orchestra, e ogni tanto farà così con la mano, viva viva, viva viva, con la bavetta che gli scende anche qui di soddisfazione suprema. Allora attenzione, durante le serate c'è Prima Antenna TV che riprende tutto, perché manda in onda tutto, è Radio Liscio Summer Tour, manda in onda tutto venerdì sera 31 alle ore 21, quindi le serate della festa sull'Aia di San Damiano di Carisio Vercelli. È questa nuova iniziativa partita quest'estate da parte di Radio Liscio. Se avete la vostra festa sull'Aia, la vostra sagra del cocomero, quello che adesso settembre, la festa dell'uva, del tartufo, quant'altro, è un'idea per non fare la solita festa che viene rifatta tutti gli anni quando c'è la festa del paese, in cui l'unica esultanza è la festa della salamella, perché è con quella che entrano i soldi. Oh, hai visto, uomo di poca fede, che hai detto non arriveranno messaggi stamattina? Non è vero, cominciano a arrivare i messaggi. Vuol dire che il Supremo è arrivato a Carisio, si è fermato, ha guardato il telefonino e ha fatto: oh, messaggi, aspetta che li mando in trasmissione. Ciao Ettore, ciao Cinghi e Marco Sasso. Paolo da Genova: volevo ascoltare una canzone. No, Paolo da Genova, ma da quando vuoi ascoltare una canzone? Tu che sei sempre così morigerato, che non chiedi mai nulla. Di Don Bachi un sorriso. Grazie, buona giornata a voi e famiglia di Ettore. Buongiorno Ettore, il tuo criptico messaggio di ieri su Facebook ha creato scompiglio. Giancarlo D'Alesa: ma non era criptico, era dopo che ero stato ospite della Vita in Diretta, era una considerazione sul passato. Ho detto, ho cercato di mettermi da parte parecchie volte, hanno cercato di farmi fuori, diciamolo pure così, e ho detto, ma chi mi ammazza? Ragazzi, ma dai, sono qua, sto facendo la radio, ripreso dalla televisione, anzi saluto quelli che ci stanno guardando su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 per la Liguria, quelli che ci stanno seguendo su Studio 1 in Lombardia, canale 95, e quelli che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione sulla network Teleantenna Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. Ciao, buon martedì. E stavo appunto dicendo, chi mi ammazza, nel senso che sono qui, faccio la radio, mi riprendono in televisione, mi diverto pure, ma chi mi ammazza? E questo è stato il mio messaggio. Oh, Ettore, cos'è successo? Cosa ti hanno fatto? Niente, era una considerazione su una situazione del passato. Mamma mia, quanti messaggi stanno arrivando! Frena! Ciao Ettore, ciao Cinghia, oggi sono incasinata, ho l'imbianchino. dipende come è l'imbianchino. Ma mi vedo comunque, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella, buongiorno a tutti, potrei ascoltare la banda di Mina, grazie a Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno a Radio Liscio, a Ettore Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Volevamo dirti, Ettore, che oggi spacchi l'obiettivo con questa maglietta che ti dona tantissimo. Sì, l'azzurro mi ha sempre donato. Buona giornata a tutti, Severino da Aosta, non ti chiedo nulla perché tutta la musica che proponete è bellissima. Grazie, grazie Severino. Buongiorno Ettore, un saluto per tutti gli ascoltatori. Diana, tua moglie è molto affettuosa con te, ogni tanto appare simpatica, mi piace. Isabella da Roma, ciao e grazie per tutti. Sì, ma stamattina è occupatissima, è già arrivato qui il nipotino, lei è stra innamorata di questo. Ieri è stato bellissimo perché lei fa: la nonna è vecchia, e lui 4 anni e mezzo la guardata e fa: no, la nonna è nuova. Nuova, non è giovane, è nuova. Mentre poi gli ha chiesto: il nonno è vecchio. Due pesi, due misure. Buongiorno Ettore Marco, in ritardo, ma un saluto a tutti voi da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Allora, Teresa da Genova, andiamo. Teresa da Genova, so già cosa mi chiedi, non dico nulla. Passo a Rangone nel mio mondo, che questa sera a Rangone sarà a San Damiano di Carisio. Vai Cinghia!
1: Ma la gio-

era al Rangone nel mio mondo e questa sera sarà l'animatore della festa sull'Aia di San Damiano di Carisio. Importante. Scusami tanto Ettore, ma io riesco finalmente a vedervi da 3 giorni e il giorno di giovedì e venerdì non posso assolutamente vedervi perché sono al lavoro. Mi dispiace molto non averlo potuto vedere, adesso vi dico chi è. Spero di vederlo il prossimo mese, comunque vi ringrazio caldamente perché vi siete ricordati di me e caspita, un affettuoso saluto con tutto il mio cuore, Teresa da Genova. Allora, Teresa da Genova è quella ragazza innamorata di Semino Rossi e venerdì, quindi gliel'abbiamo passato, non ha potuto vederlo, ma le ho promesso che una volta al mese le passeremo Semino Rossi e glielo diremo prima, ovviamente. Preparati Teresa, alza come, accendi la televisione, Semino Rossi. Grazie mille Ettore per la canzone che mi hai messo, Maria Letizia Aluino. Maria Letizia, ma è sempre un piacere. Allora, siamo al momento di Maria, la Dominicana di Torino, con fuochi, no, i fuochi artificiali sono vietati, questo, con luminarie stroboscopiche. Maria, la Dominicana di Torino, che ha chiesto champagne di Peppino Di Capri. Allora, Peppino Di Capri purtroppo è appena morto l'11 di luglio, quindi poco più di 15 giorni fa. Nel 1973 lanciava questa canzone che è diventata un inno italiano nel mondo, soprattutto in Sud America. Pensate che in Sud America Champagne, te la qua, ha avuto un successo. Brasile, Argentina, Venezuela, Paraguay ed Uruguay sono i paesi nei quali la canzone si è imposta con una forza. In particolare in Argentina è stata elaborata la prima traduzione del brano in lingua spagnola. Poi l'hanno cantata in tanti, Champagne, Minoritano, Nico Fidenco, Roberto Murolo, Andrea Bocelli, David Foster, insomma l'hanno fatta in tanti, e però l'ha lanciata lui, era il suo inno, Champagne per Maria la Dominicana, 1973, Peppino Di Capri.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Galassi dietro Galassi.
1: Sprizza testosterone da tutti i pori. L'unione fra Galassi e Codazzi. Allora, stesso posto, stesse sagre. Beh, stanno imperversando, anche perché se non si sfruttano luglio, agosto, ma anche settembre, ottobre, adesso le hanno allungate, poi con queste giornate qui che fa stracaldo e non piove, fino al 10, preparatevi a soffrire 2 settimane, perché fino al 10 ci sarà questo caldo. Allora, stesso posto, stesse sagre, e siamo ai vinili di Casa Andenna. I primi 4, tra oggi e domani, arriviamo in fondo, concludiamo la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ah, abbiamo cominciato a marzo, vi ricordate? Sono partito dalla 200esima, perché era inutile che partissi dalla 500esima, ma questa è stata la prima classifica che fecero alla fine del secolo scorso, quindi 1998, quelli della rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica leggera, e siamo arrivati alle prime 4. Chi c'è in 4ª posizione fra le canzoni più belle di sempre? Ebbene, ve lo vado a svelare, una canzone del 1984, che fu la title track, il brano locomotiva di un album che si intitolava allo stesso modo, ed è Purple Rain, pioggia viola, di Prince. Allora, successo mondiale, incredibile, pezzo più famoso. A me piace molto anche Kiss, poi lui, quando fa i suoi videoclip, faceva, perché è morto nel 2016, sono già 10 anni, quando faceva i suoi videoclip era circondato da donne stupefacenti. Allora, in un primo momento lui la scrisse come pezzo country e la diede ad un'artista femminile, Stevie Nicks, perché ne scrivesse il testo. E lei si spaventò, disse: era così travolgente quella traccia di 10 minuti, l'ho ascoltata e mi sono spaventata, l'ho richiamato e gli ho detto: non posso farlo, vorrei poterlo fare, ma è troppo per me, sono così felice di non averlo fatto, perché poi alla fine l'ha fatta lui, Prince, Purple Rain. E Prince decise a quel punto di giocare con la sua band, per cui da country venne trasformata in una combinazione di rock, pop, gospel, musica orchestrale, e vinse il disco d'oro, attenzione, perché all'epoca era una roba seria il disco d'oro, aveva venduto più di 1 milione di copie appena uscita, dopo 2 giorni. E allora Prince spiegò che il testo della canzone si riferiva alla fine del mondo, quando c'è sangue nel cielo, rosso più blu equivalgono a viola. La pioggia viola riguarda la fine del mondo e stare con la persona che ami e lasciare che la tua fede in Dio ti guidi attraverso la pioggia viola. 4ª nella classifica delle canzoni.

Purple Rain del grande Prince, Pioggia Viola, quarta nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E alle 11.54 saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che poi va avanti ovviamente fino alle 13 come tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, mentre restano in Radio Ricevisione con noi Studio 1 in Lombardia e la Network Teleantenna in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. Sono in attesa di novità, le sa il Supremo, mi ha detto cose belle ma ve le dico quando sono definitive. Te la fa pesare, come te la fa pesare. Poi adesso che è immerso nella festa sull'Aia di San Damiano di Carisio per due giorni, non lo sentiremo più. Va bene, allora, ultimo brano di questa prima ora, e le presi la mano. E quando uno è bravo, prende, mi ricordo un film bellissimo, dove c'era lui che spiegava ad un altro uomo come doveva fare con una donna: le prendi la mano, gliela giri così, poi cominci a baciare il polso, poi sali un po' sull'avambraccio, arrivi all'incavo del gomito, da lì in poi sono capaci tutti. E le presi la mano, Paolo Bertoli.

0: Capitano di Paolo Bertoli. E siamo quasi al dunque. Il dunque qual è? È quello del mezzodì. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon. Sì, mi avete fatto i complimenti per questa maglietta, però è stretta. Non me l'aspettavo più larga. Non mi trovo a mio agio, mi piacciono più ariose, come si dice. Allora, mezzogiorno a Radio Liscio. Mezzogiorno a Radio Liscio Summer Edition. È il momento delle reclame, è il momento delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Val Passeria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio Summer Edition. 12:04, oggi è martedì 28 luglio 2026. Sto riuscendo a litigare anche con quelli del gas, vabbè. cose che si fanno mentre si fanno le trasmissioni in diretta. Oggi, Cinghia, sei molto sulle tue. Come mai? Ti trovo, a parte sbracciato così con tutti i tuoi tatuaggi in primo piano. Fatti vedere, fai vedere. Dai che si vede bene il tatuaggio. Mettiti, non puoi, non vuole. Si vergogna. Ha tutto il suo tatuaggio. Ciao, piccolino. Non puoi venire in televisione perché la mamma si arrabbia, eh? Non puoi, puoi venire lì, puoi venire qui, ma non puoi farti vedere, sennò la tua mamma mi trucida. Ecco, vedi che c'è un signore lì che ti guarda. Sì, basta, basta, fermo lì, fermo, ecco, bravo, fermo lì. Perché la mamma non vuole giustamente che vada in televisione, quindi puoi stare lì, guardi il nonno che lavora. Stop, puoi sederti qua se vuoi. Ah, tu hai quell'altra seggiolina che ti piace di più. 4 anni e mezzo di carisma e di bravo, perfetto, ti puoi sedere lì e segui un po' il nonno quello che fa. Non parti vedere,
7: nonno sta a posto, tanto posto.
0: Ok, stai spostando solo la sedia, sennò la mamma mi trucida. Allora, eravamo al... Ah sì, che oggi è 209° giorno dell'anno, ne mancano 156 alla fine dell'anno, e San Papa Urbano, ed è la giornata mondiale dell'epatite. Mentre, se state guardando la replica che avviene onda martedì 25 agosto, oggi è il 237° giorno dell'anno, ne mancano 128 alla fine dell'anno, e San Ludovico, ed è la giornata mondiale delle biodiversità. E qui qualcuno ha scoperto che c'è anche il casù, c'è il casù! O anche chi mi suona il casù in sottofondo, se non è la nonna è il nipotino. Allora, qui intanto cosa c'è? Va bene, sono arrivati altri messaggi. Sì, ti sentono, ti sentono in radio. Allora, profumo di viole. È la Veronica Cuneo, ha già imparato, gli ho insegnato io a suonare il casù.

Era la Veronica Cuneo, Profumo di viole. E il Purple Rain, che era la pioggia viola, e il Profumo di viole. Ma lo sapete che il magico mondo dello spettacolo il viola porta sfiga? Sempre sto viola. Allora, ciao Ettore, vorrei sentire una canzone di Fred Bongusto. Una rotonda sul mare. Grazie, buona giornata a te e tua moglie, Daniela di Gavirate. Va bene, vediamo cosa possiamo fare dopodomani. Dopodomani, perché vi dico dopodomani? Perché ho già la scaletta di domani! Pazzesco! Si vede che il supremo impegnato Carisio stasera è caldissimo, Ettore. Paolo, Genova, verrà inverno. Sono come te, Ettore, odio il caldo. Paolo da Genova, scusa, ciao. Di me meno il caldo. Grazie della canzone La signora che guardo era contenta. Ah, grazie della canzone La signora che guardo era contenta di sentirla. Mi salutate, mi chiamo Silvia. Ciao Silvia. Grazie, per favore. No problem, Silvia. Siamo qui per questo. Pensa che adesso spunta anche la luna dal monte. La sera, bella, in una sera luminosa, senza una nube nel cielo come in questo periodo, improvvisamente spunta la luna dal monte. Così come accadde nel 1991 con i Tasenda, con il Pierangelo Bertoli. Allora, era la versione italiana della canzone Desamparados, che era stata scritta da uno dei componenti dei Tasenda. La affidarono a Paolo Bertoli per presentarla al Festival di Sanremo 1991, dove arrivò quinta. Spunta la luna dal monte.

era guarda, spunta la, non guarda, guarda che luna, sì, bruscaglione, no, cancella, spunta la luna dal monte di Pierangelo Bertoli Tasenda, Festival di Sanremo 1991, quinto posto. Allora, siamo arrivati a 30 gradi alle 12.17, ma noi viviamo con un brinin di aria condizionata. Non esagerate, ci sono quelli che la mettono a 16 gradi per stare con la pelliccia. Basta, quando fuori ce ne sono 30, basta metterla a 24, si sta divinamente, proprio ariosi, come diceva la mia nonna. Sono ariosa, vuol dire che comunque c'è senso di benessere e sia, è proprio stretta sta maglietta. Oh, devo fare come il cinghia, se le taglia tutte qui, fa vedere il bicipite. Allora, dimmi amore. Non è venuto nessuno, non sto parlando con nessuno. Dimmi amore, il titolo del Diego Zamboni che ci canta adesso. Quel fare così un po' disincantato, distratto, quasi disinteressato, lei che entra con l'espressione quasi da domanda e lui che sta facendo altre cose, che dimmi amore, però è disponibile, cioè non è che è in contrasto, è disponibile ed è anche affettuoso, dimmi amore. Che cosa cavolo vuoi?

Sì, 12:25, quasi 10.000, era la Silvia Cecconi. Mentre mi sto predisponendo mentalmente a un pomeriggio, ho montato la piscina per i nipotini, che è quella dove toccano tutti, per cui vengono fuori belli comodi con la testolina, per cui non ci sono problemi. Comunque, chi non sa nuotare ha il suo giubbetto. No, i bracciolini no, li ho sempre trovati scomodissimi. Hanno il giubbettino che si infila sotto, così possono starnazzare nell'acqua, belli tranquilli. E il nonno lì che, col suo sigaro seduto, che guarda, e poi magari un bagnetto lo faccio anch'io, perché siamo a 31 gradi adesso, per cui si predispone bene. Devo ricordarmi dove cavolo ho messo il retino per pulire le foglie. Sì, perché so che sono io che l'ho adoperato l'ultima volta, ma non mi ricordo dove l'ho messo. Allora, ragazzi, ci siamo. Potevo fare il cinecalendario, ma il momento è troppo importante. Devo parlarvi della canzone che è al terzo posto, quindi è nell'Olimpo, delle 500 canzoni più belle di sempre per i vinili di casa Andenna. E beh, adesso sedetevi, godetevela, perché è veramente, non è un pezzo da 90, è un pezzo da 190. È del 1971. Pensate che lui se l'è incise a casa sua, perché era talmente povero che aveva il suo studio discografico in casa a Tittenhurst Park a Ascot in Inghilterra, e nel maggio del 1971 decise di scrivere questa canzone e poi di interpretarsela. Il suo gruppo si era già sciolto l'anno prima, nel 1970. Il suo gruppo si chiamava The Beatles e lui si chiamava, purtroppo è morto, ucciso a 40 anni da un certo Chapman l'8 di dicembre del 1980, con 5 colpi di pistola, di cui 4 andati a segno, e morì in 20 minuti perché gli centrò in pieno un'arteria, questo che gli sparò. John Lennon, che riconobbe, gli ci volle un po' di tempo, ma poi riconobbe che la sua donna Yoko Ono l'aveva ispirato per questa canzone, e tant'è vero che poi alla fine la canzone è diventata di Lennon Ono, o Ono Lennon a scelta. Allora, la canzone prima in Inghilterra, prima negli Stati Uniti, prima nel mondo, ci hanno fatto anche un film. Allora, classifica, nelle classifiche di tutti i tempi viene il più grande regalo musicale di Lennon al mondo, così viene definita dalla rivista Rolling Stone. Al terzo posto delle 500 canzoni più belle di sempre, Imagine, John Lennon.

Mamma mia, quante definizioni e quante esaltazioni per questa Imagine di John Lennon. La rivista Rolling Stone, che la posizionò Imagine al terzo posto, ed è al terzo posto, nella lista dei 500 migliori brani musicali di sempre, descrivendola come un durevole inno di conforto e speranza che ci ha accompagnato attraverso il dolore estremo, dallo shock per la morte di Lennon nel 1980 all'indescrivibile orrore degli attacchi dell'11 settembre. Ormai è impossibile immaginare un mondo senza Imagine e ne abbiamo bisogno più di quanto credessimo, ora più che mai. E poi premi. Io per esempio a Praga, quando facevo Giochi senza frontiere 91-92 a Praga, c'è addirittura il John Lennon Wall, che è un murales con appunto la scritta Imagine. Sono andato a vederlo, ma in tutto il mondo, in Islanda, c'è stato un presidente, Jimmy Carter, che dichiarò che in molti paesi del mondo da lui visitati Imagine gode dello stesso rispetto che viene dato agli inni nazionali di quei paesi, un po' come Georgia My Mind, che è diventato l'inno della Georgia di Ray Charles. Ci sono delle canzoni che diventano un emblema assoluto, sono talmente belle che diventano un emblema assoluto. Va bene, abbiamo sentito anche John Lennon e domani abbiamo la seconda e la prima, ragazzi. Ci sarà un conflitto di interessi, ve lo racconto domani, e poi devo studiare come concludere prima delle vacanze estive di Radio Liscio, giovedì e venerdì, ma ci penso domani pomeriggio. Per il momento c'è la Sonia Mori in tutta la sua bellezza, in tutta la sua eleganza, in tutta la sua femminilità, in Cuore Zingaro. Finalmente una donna, oggi pochissime donne.

Allora, era Cuore Zingaro di Sonia Mori. E siamo al quinto vintage di oggi, ragazzi. Pensate che fu il più venduto dell'anno nel 1976. Ed è la storia di due che si sono lasciati, si ritrovano per caso e cominciano a chiacchierare. È bello perché lei non c'è, perché è lui che fa le domande e le risposte. E soprattutto è stato intelligente all'inizio, perché lui non l'ha fatto cantato, l'ha fatto dialogato. Comunque è una canzone che all'epoca, me la ricordo, in macchina andava sempre solo quella. Le fanciulle che venivano in macchina con me, ah, oh, che bella, ah, ah, avevano gli spasmi. È stato il più venduto del 1976, quando lui, Lucio Battisti, se la ritrova davanti e dice: ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?

era Ancora tu di Lucio Battisti, quinto vintage di oggi, il disco più venduto del 1976, e siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato ad oggi, 28 di luglio 2026? Niente popò sul Totò di meno che Avatar. Allora, può il film che ha incassato di più nella storia del cinema essere stato dimenticato dal pubblico? No, io no. Forse è azzardato dire che nessuno si ricordi più di Avatar, ma è indubbio che per essere la pellicola più vista di sempre non ha lasciato segni duraturi sull'immaginario comune. Beh, era talmente fantastica che è difficile immaginarsi quella vita nella cultura dei navi, che sono gli uomini blu, le donne blu, la popolazione blu, in cui l'ex marine Jake Sully è stato reclutato per una missione sul pianeta Pandora con lo scopo di interagire con i nativi alieni blu chiamati navi per farseli amici e convincerli a lasciare che gli umani utilizzino le risorse naturali di Pandora. Perché il 28 luglio? Perché le date visibili nei video confessionali che Jake registra su Pandora permettono di stabilire la cronologia degli eventi. Jake lascia la Terra il 28 luglio 2148. Arriverà su Pandora quasi 6 anni dopo, il 19 maggio 2154. Ma la prima data è quella che conta, il 28 luglio 2148, quando lui lascia la Terra. Ma voi state vedendo la replica, quella che va in onda il 25 di agosto. E allora qual è il film abbinato al 25 di agosto? È il film abbinato ad una signora che esiste ancora, è vivissima, fa ancora casino, ed è Erin Brockovich, forte come la verità. Nel 1999 Erin Brockovich lavora come segretaria in uno studio legale e incappa in un caso immobiliare in cui la Pacific Gas and Electric Company si offriva di acquistare la casa di una donna reduce da diversi tumori, il cui referto medico allegato alla documentazione è datato 25 d'agosto. Lei fa una battaglia incredibile, la vince, obbliga la Pacific Gas and Electric Company, con giudizio tribunalizio, a pagare una cifra spaventosa e quindi vince la sua causa. Ma lei dopo di allora è andata avanti, non ha finito, tuttora è una grandissima combattente per i diritti civili. Quindi onore e meriti a Erin Brockovich, che è l'eroina ed è abbinata al film abbinato alla giornata di oggi, 25 di agosto, se state guardando la replica della trasmissione del 28 di luglio. Erin Brockovich, forte come la verità. Allora, intanto c'è il figlio medico che mi scrive, perfetto, ok, i miei valori sono perfetti, nonostante la maglietta un po' stretta, i miei valori sono perfetti e siamo a Inevitabilmente io e te. E questo inevitabilmente, questo avverbio che è così, che fa pensare, inevitabilmente perché io e te, perché siamo uniti come due valve dell'ostrica che si uniscono fra di loro, inevitabilmente perché siamo legati da manette al titanio, inevitabilmente perché io e te, Manuel Malanotte.

0: orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, era inevitabilmente io e te di Manuel Malanotte. Adesso sono circondato. Lei è la nipotina, Gaele. Lei è 10 anni. Prima. Gaele, è la sua mamma Gaele. Lei è Vittoria. Lei è Vittoria.
2: Tieni.
1: Ah, non vuoi sentire quello che si dice? Non te ne può fregare meno. Va bene.
2: No, sento.
3: Con piacere.
1: Ok. No, perché c'è qui la nonna che fa la regia. Dillo, figurati se Vittoria. La nonna non è presente.
2: Io sono Vittoria. Io sono Vittoria.
1: Lei è Vittoria. Nonna, lasci fare da sola a lei. Qui c'è anche un altro signorino che ha fatto cadere disastri. Comunque, disastri piacevoli. Sono le 12:53. Allora, cinghia, un po' di pazienza che ricordo che stasera si balla con la festa sull'Aia a San Damiano di Carisio, in quel di Vercelli. Ieri sera c'è stato Marco Zeta, stasera ci sarà Al Rangone, domani sera, mercoledì, ci sarà Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi e giovedì niente Popò sul Totò di meno che l'orchestra di Alex Biondi, e il tutto andrà in onda venerdì sera 31 alle 21 su Tele Prima Antenna TV, dalle 21 su Prima Antenna TV. È la prima volta che sei in televisione, lo sai?
2: Sì.
1: Anche in radio. Buongiorno, sono Vittoria! Ciao! Ma che gioia! Sono qua, guardo il cinghia! Allora, siamo al sesto vintage di oggi. Attenzione, andiamo nel 1959 con una canzone che effettivamente partecipò. Aspetta che tiro via questo. Metto quest'altro, eccolo qua. Allora, vinse il Festival Adriatico della Canzone di Ancona il 13 luglio del 1959 con una canzone che lo stralanciò. Era già lanciato, però all'epoca lo stralanciò perché l'abbiamo ballata tutti. Il tuo

tuo bacio è come un rock. Adriano Celentano, tre minuti, faccio in tempo a leggervi l'accadde oggi, il 28 di luglio.

0: luglio di un po' di anni fa. Per esempio, nel 1794, dopo che il giorno prima era stato condannato, il 28 di luglio Maximilien de Robespierre e Louis-Antoine de Saint-Just vengono ghigliottinati. 1914, l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, dopo che questa non è riuscita a rispettare tutte le condizioni dell'ultimatum del 23 luglio posto dall'Austria-Ungheria a seguito dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando per mano del nazionalista serbo Gavrilo Princip, e quindi il 28 di luglio del 1914 ha inizio ufficialmente la prima guerra mondiale. 1976, un bel salto in avanti. Allora, la Corte Costituzionale Italiana sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà completamente il panorama mediatico italiano. Mi ricordo, perché io lavoravo all'epoca a Telealto Milanese e poi Antenna 3, abbiamo sì cambiato il modo di fare la televisione in Italia. 1980, Pietro Mennea vince i 200 metri alle Olimpiadi di Mosca. 1998, scandalo Lewinsky. Monica Lewinsky, ex stagista della Casa Bianca, riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al grand jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton, che disse che fu un atto improprio. E va bene, chiudiamola lì. Allora, siamo al gran finale. Cinghia, grazie, ci vediamo domani, mercoledì, settimana di mezzo dell'ultima settimana prima delle vacanze di Radio Liscio. Da Ettore Andrena, grazie come sempre per l'ascolto e la visione. Sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
6: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca, Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta alla replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
5: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
7: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
8: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Ma continuiamo a farvi conoscere ad uno tutti i miei ragazzi. Questa volta andiamo all'estrema sinistra del palco. Lui silenzioso, zitto zitto, tutta sera vi accompagna, vi fa ballare con questo strumento d'accompagnamento che è il basso. Ma in questa canzone, oltre che accompagnare, ve la canterà. Signori, il più serio della mia orchestra, Marco Grimandi, con questa baciata, una proposta.

bravi, grazie. Ma il tango, ragazzuoli, ce lo facciamo il tango, un po' di passione. Fammi quello più passionale che hai, Francesco. Tango per tutti. Questo bandido, vamos!

Bravi! Ma il valzer lento, ce lo facciamo, almeno uno ci vuole. Questa volta vi porto ai tempi del conservatorio, quando studiavo il mio strumento, il pianoforte, a Bologna. Chopin a valzer lento, per tutti i buongustai della Peschiera. Chopin.

Grazie, grazie davvero. E dopo mi avete, con grande gioia, c'è qualcuno che mi ha richiesto anche Notte di Luna, dopo la facciamo sempre dal mio pianoforte. Ma noi continuiamo in questo viaggio musicale, perché è un viaggio musicale, siamo sempre in diretta radiofonica televisiva e ci stanno guardando un po' da tutta Italia con lo streaming. E adesso arriva una di quelle canzoni, pensate, che ho scritto per l'orchestra più longeva che esiste in Veneto, un'orchestra che è in attività da più di 45 anni, del Veneto. La conoscete voi? No? Beh, ve lo dico io chi è. Si chiamano i Rodigini, fanno parte dei miei artisti, sempre della mia etichetta discografica, e per loro ho scritto questa canzone che si intitola L'amore fa paura, per tutti voi.

0: fa paura, Mary
1: Omar.
0: Grazie. Grazie mille. Grazie mille, ma ci facciamo anche il Fox e poi saliamo con il ritmo, eh? Ciao, ciao, Jukebox, sempre te, Mari.

0: giornata a te.
1: Brave, brave donne. Ma facciamo la Ligalli, dai donne, qui davanti. Fate un passettino più avanti, avvicinatevi a me, avvicinatevi a me, così. Lalli Galli, dai, perché questa, tesoro, solo le donne, gentilmente, gli uomini ancora, noi siamo alla vecchia. Vai donne! Allora, partiamo insieme. Ferma tutto. Ordine, disciplina e compostezza, non vi dovete fare i cazzi vostri. Partiamo tutti insieme! Un'orchestra che sta suonando per voi, quindi non fatevi i cazzi vostri, si parte tutti insieme. Disciplina, vai, ripartiamo al mio 4. Dove andiamo, di là o di qua?

Bravi, bravi. Facciamo anche la tarantella, la tarantella. Prendiamo su nuovamente gli organetti, partiamo col primo dei due. I miei ragazzi della Suonami Band, questa tarantella che ho proprio scritto per loro, si intitola Muoviti un

Signori, gli organetti di Francesco Landi, gli facciamo l'applauso. Ricordate che un testa calda, un Landini. Ok. Ma quale preferite tra i due, il piccolino o quello grande? Il piccolino. Ti piace di più il piccolino? Però quella signora là, gli brillano gli occhi quando lo vede più grande. Ah, oh. Quando si dice la dimensione non conta, però sai, così da vedere, questo è più bellino. Allora, facciamo la pizzica. Signore, qua siamo andati proprio nel...

0: Grazie. E il nostro Francesco.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire

0: dalle ore 22.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì al nord con nubi sparse e schiarite, qualche isolato fenomeno su Alpi e Prealpi più probabile del pomeriggio. Centro stabile e soleggiato con qualche nube sull'Alta Toscana al sud. Giornata nel complesso soleggiato con temperature in progressivo aumento. E tutto maggiori dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente è cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto!

No, ma io mi chiedo perché. Cioè, perché? Ma non li guardano i film di fantascienza? Cioè, io ogni tanto mi chiedo, vabbè, vi leggo sta notizia. Praticamente il titolo dice: risvegliato un virus zombie in Russia, l'allarme degli scienziati. Tutta colpa appunto di questo team di scienziati francesi che ha rianimato ben 13 virus che erano intrappolati nel permafrost siberiano. Sapete, il permafrost è quello strato di ghiaccio durissimo, vecchissimo, che ha milioni di anni e che purtroppo si sta sciogliendo, e non sappiamo che cosa ci sia imprigionato lì dentro, no? Quindi invece di far qualcosa per tutelarlo, sto strato di ghiaccio, perché può contenere dei virus anche altamente pericolosi, non lo possiamo sapere, noi che facciamo? Andiamo a scavarci dentro. E certo, no, mi sembra la soluzione migliore. Infatti, come vi dicevo, 16 metri sotto il fondale di un lago a Yukekialas in Yucatan viene recuperato, e non solo, anche scongelato, questo virus che pare abbia qualcosa come 27.000 anni. L'hanno chiamato Pandora virus, infetta solo organismi unicellulari e non dovrebbe in teoria rappresentare un rischio per gli esseri umani, in teoria. Quello che succede è quello che dichiara appunto Jean-Michel Clavier al The Guardian: i virus che abbiamo isolato erano in grado di infettare solo amebe. E vabbè, tuttavia ciò non significa che altri virus attualmente congelati nel permafrost non potrebbero essere in grado di scatenare malattie negli esseri umani. Lo chiamano virus zombie, sapete perché? Perché è rimasto infettivo, cioè per 50.000 anni sembra che sto virus abbia mantenuto la sua carica batterica, è pazzesco. In più però lo scienziato, come vi dicevo, è mostra dell'allarme, perché dice: sono in programma enormi operazioni minerarie che scaveranno enormi buchi nel profondo del permafrost per estrarre petrolio e minerali, perché capito, a quello stiamo puntando noi, a ridurre il permafrost per arrivare meglio al gas e appunto al petrolio, una roba pazzesca. Ovviamente verranno rilasciate grandi quantità di patogeni che ancora prosperano lì e che nemmeno conosciamo, questo è il tema. E tutti i minatori che ci cammineranno respireranno questi virus e gli effetti potrebbero essere letteralmente disastrosi. Forse sarebbe il caso, io lo dico, di pensarci un attimo. I film ci hanno insegnato molto, prendiamoli ad esempio.

È una bella iniziativa quella che arriva dall'Università di Siena, un albero per ogni matricola. A Siena, appunto, nascerà un piccolo bosco. Anche il comune ha aderito infatti al progetto dell'Ateneo per compensare le emissioni di CO2 piantando un leccio per ogni nuovo iscritto. Bello! A spiegarci l'iniziativa è direttamente il rettore Roberto Di Pietra, che ha dichiarato: l'università ha deciso di investire nel futuro associando la crescita di ogni albero a quella delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Ogni nuova matricola è un prezioso contributo per lo sviluppo del paese e un albero verrà piantato per ciascuno di essi, simboleggiando l'investimento nel loro percorso di formazione e nel futuro in generale. Molto carina, perché è un'attività che consentirà di compensare durante il ciclo di vita dell'albero l'anidride carbonica prodotta dall'Ateneo in un anno, capito? Anche il comune di Siena, vi dicevo, si è unito all'iniziativa per la realizzazione del diffuso lecceto di Unisi, mettendo a disposizione alcune aree del territorio comunale per la piantumazione di alberi che andranno a costituire un grande bosco in grado di compensare parte di CO2 prodotta proprio nel proprio territorio. Anche il sindaco Nicoletta Fabio è intervenuta. Da tempo il comune di Siena lavora mettendo in campo politiche sostenibili a tutela dell'ambiente che facciano leva su nuove generazioni, ha dichiarato, e il progetto Un albero per ogni matricola ha le stesse finalità di quello promosso dai teatri di Siena nel 2022 dal nome Un albero per ogni abbonato. Si punta alla diffusione e alla sperimentazione di pratiche ed esperienze concrete per la riduzione dell'impronta di carbonio. Quindi, insomma, anche da Siena arrivano belle notizie. Oggi sono tutte buone notizie che riguardano l'ambiente. Mi è partita questa linea oggi, va bene, la cavalco, ci sta ogni tanto fare anche un po' di informazione su questo tema. Quindi benvengano tutte queste iniziative a favore del nostro ambiente. Torno tra pochissimo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Le temperature si abbassano, fa naturalmente sempre più freddo, ma in Cina di questa cosa non se ne curano. Infatti il reattore Tokaman ha raggiunto i 70 milioni di gradi, superando il calore del sole per produrre energia pulita e illimitata. Una roba incredibile. Praticamente la Cina compie appunto l'ennesima impresa creando questo sole artificiale che appunto raggiunge, pensate, 5 volte la temperatura del sole. Questo risultato, leggo, è stato ottenuto grazie all'Experimental Advanced Superconducting Tokamak, cioè un reattore che è costato 700 miliardi di yuan e che rappresenta uno dei progetti più ambiziosi nel campo dell'energia nucleare, che ha come scopo, diciamo, quello di ricreare le condizioni della fusione nucleare, ma in maniera controllata e più efficiente rispetto al nostro sole. Questo perché, naturalmente, per fornire a tutti più energia pulita e illimitata, senza scorie radioattive, questa è la cosa veramente incredibile, e senza l'utilizzo di combustibili fossili, una sorta di idea futuristica che, insomma, se sviluppata come deve essere, rischia di rivoluzionare il settore energetico globale, capite perché ve ne sto parlando? Tenete conto che anche altri paesi, come la Gran Bretagna e la Francia, stanno sviluppando iniziative simili, spinti appunto dalla speranza di migliorare e di creare una forma di energia meno pericolosa e più rispettosa dell'ambiente, perché effettivamente l'energia nucleare ha il grande vantaggio di essere praticamente illimitata, ma lo smaltimento delle scorie è ancora un grandissimo problema. Tutto questo succede mentre l'Italia si interroga se sia il caso o meno di riproporlo quel famoso referendum e riparlare di nucleare in Italia, perché in effetti, vedendo tutti i nostri vicini che stanno qua di fianco, che se succede un casino tanto piglia dentro pure noi, a questo punto perché non valutarlo? Certo, però, pensando a quel non piccolo problema dello smaltimento delle scorie nucleari. Beh, comunque, brava Cina per questo esperimento. Temperature altissime che scaldano l'ambiente, come la nostra musica.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi. È uscito questo studio condotto da Panda Security sui comportamenti online delle varie generazioni, molto interessante secondo me. Questa è un'azienda spagnola proprio specializzata in informatica e ha esaminato il comportamento di quattro generazioni: i boomer, che sono quelli tra il 46 e il 64, la Gen X 65-80, i millennial, tra cui il sottoscritto 81-96, e la Gen Z 97-2012. Allora, secondo la ricerca, boomer e Gen X, i più anziani, risultano generalmente più prudenti online. Ah, bravi, capito? Adottando misure di sicurezza come l'autenticazione a più fattori e la creazione di password complesse. Bravi, bravi, è proprio così che si fa. Sono piccole cautele, però riducono proprio il rischio degli attacchi, di furti d'identità, di truffe, insomma, è importante sta cosa. Aspetti che invece vengono sottovalutati, eccoci qua, da millennial e Gen Z, che utilizzano password deboli e su più piattaforme la stessa, che è una delle più imprudenze più comuni, e poi l'uso di informazioni personali prevedibili per creare le proprie credenziali di accesso, come il nome di un animale domestico, la data di nascita, che è proprio il massimo. Certo, gli antivirus e i VPN ci sono per creare password robuste e uniche, però insomma poi dobbiamo essere noi propensi a fare questa cosa. Mi raccomando, occhio, perché con i tempi che corrono praticamente abbiamo tutto online, quindi è una cosa da attenzionare con grande interesse questa cosa qua. Date un'occhiata alle password, specie se siete millennial o Gen Z, che a quanto pare siamo un po' distratti. Bravi boomer, vedi, tanto di dire i boomer intanto usano le password giuste.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: E rieccomi qua. Allora, io questa notizia ve la leggo, però mi tolgo ogni responsabilità, non, perché non so assolutamente se sia una cosa che vada bene. Sta di fatto che ho letto il titolo e non posso non parlarne. Sempre più persone mangiano la terra. Sì, avete capito bene, la terra. Io non lo so. Allora, intanto, che cosa si chiama geofagia, ok? E pare che abbia diversi vantaggi per dei presunti aspetti benefici, ecco, diciamo così, per la salute e anche dal punto di vista estetico.

Della geofagia in realtà non è nuova. Alcuni studiosi suggeriscono che gli esseri umani abbiano consumato terra per millenni, no? Un po' come fanno i cani con l'erba, no? La mangiano per pulirsi l'intestino e quindi migliorare il nostro sistema digestivo. Però io non lo so se mangerei la terra, perché secondo me è una roba che ha anche dei rischi. E in effetti dicono che anche se certi tipi di argilla commestibile che viene venduta online e di altri prodotti sono abbastanza sicuri, però potrebbero potenzialmente contenere delle sostanze nocive o dei batteri pericolosi. Non lo so, qui è tutto un gioco di bilanciamenti tra gli effetti positivi e quelli negativi. Io non lo so, però io che sono uno da pane, salame, cose buone, la terra anche no.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La

Guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, intanto ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, che ha peraltro definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi mediorientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, i prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, cervello civico e ospedale dei bambini. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in estensione oggi nel centro Italia. Diramata per oggi dalla Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti. Nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana, con picchi intorno ai 40 gradi al centro-sud. Infine lo sport: europei di pallavolo femminile alle spalle, la giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

E rieccoci qua, carissimi. Vi leggo una notizia molto interessante che secondo me potrebbe essere anche presa da spunto da altri comuni o da altre zone d'Italia, perché questa è una cosa che viene dal Trentino Alto Adige, davvero molto interessante, ed è stata anche premiata per questa. Sto parlando del Guest Pass, che è un pass tutto particolare che permette di scoprire il territorio, allora, intanto in libertà e poi anche in modo molto sostenibile e gratis, e secondo me può anche dare una mano per contenere questo fenomeno dell'overbooking, dell'overtourism di cui parliamo spessissimo. Allora, è una tessera, no? Ed è uno dei primi sistemi europei che trasforma un po' il concetto di ospitalità, diciamo così. Basta un click in un hotel o in un B&B convenzionato per sbloccare le chiavi di un territorio meraviglioso. Cioè, tu prenoti un hotel e boom, ti si apre questo pass. È un progetto che è stato premiato a Bruxelles come migliore iniziativa europea di mobilità ai Mobility Action Awards 2025, ed è un si pone per diventare uno strumento fondamentale per decongestionare le valli, proprio come dicevamo, integrando l'intera offerta di mobilità pubblica nel prodotto turistico, di modo che si vive la montagna in una soluzione molto pratica che ti permette di spegnere l'autobus e muoverti con i mezzi locali, treni, funivie, autobus, e lì ce n'è molto. Sto Guest Pass viene rilasciato dalle strutture ricettive che aderiscono al programma. Praticamente è attivo già a partire dalla mezzanotte del giorno di arrivo, permettendo di muoversi senza pensieri dal primo istante, e vale per treni regionali, autobus regionali, funivie, ferrovia del Renon, autopostale. Non è valido per i treni a lunga percorrenza, i regionali, il trasporto di biciclette e animali domestici, nightlier e servizi navetta stagionali. Infine, offre, oltre alla mobilità, alcune versioni del Guest Pass offrono la possibilità di vivere esperienze sul territorio come degustazioni, esperienze guidate. Una bella iniziativa, viene dal Trentino, sono molto organizzati da questo punto di vista, quindi bravi, e decisamente potrebbe essere un'idea, no? Magari una versione beta zero di un qualcosa da applicare, insomma, ormai come andare a Gardaland, se devi andare in campagna, devi andare in Puglia, devi prenotarti tutta una serie di cose, le fai tutte insieme, perché altrimenti non rischi di perderti poi l'esperienza, no? Diciamo sempre, vabbè, insomma, Guest Pass, vedremo che futuro avrà. Bravi gli amici del Trentino, ancora una volta un passo avanti, ma loro il passo ce l'hanno svelto. A tra poco, cari.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Cominciamo la nostra seconda ora insieme, come sempre 331-335-6565 per intervenire, oppure anche le nostre pagine social, Facebook e Instagram, ci trovate ovunque, anche su YouTube. Vi consiglio di farvi un giro perché ci sono un sacco di spettacoli delle nostre serate insieme che sono una meraviglia. Venendo a noi, volevo riprendere con questa notizia che parla di musica, quindi perfetta per noi, lo diciamo sempre, come la musica, quella canzone, quella nota sia in grado di suscitare le emozioni, e questa cosa riguarda soprattutto le canzoni che ascoltavamo quando eravamo adolescenti. Ovviamente è un picco di reminiscenza, diciamo così, no? Ne parla uno studio che mette insieme neurobiologia e psicologia, no? E ti fa capire come il cervello collega i suoni a ricordi specifici tramite l'ippocampo e l'amigdala, che sono collegate a memoria ed emozioni. E la musica, no? È un po' la nostra colonna sonora della nostra vita, e quindi ci permette di strutturare proprio la nostra identità, no? Quindi quando ascolti quei brani che ascoltavi da ragazzo, no? Che appartengono magari a un gruppo che adesso non è più quello, è cambiato, magari non c'è più, però penso alle mie compagne di classe o alle mie amiche quando gli dico ti ricordi quel brano dei Backstreet Boys, dei Take That? Oh, impazziscono, no? Io mi ricordo invece le Spice Girls, ma mi capita anche con la televisione, tipo le serie che guardavo da ragazze, insomma, si accendono dei ricordi. E quindi quello che è stato parte della nostra adolescenza, ecco, ci aiuta anche poi a distinguersi nel vissuto sociale che andiamo ad affrontare. Quindi, insomma, se sentite un po' di quella nostalgia, ma penso proprio di sì, no? Quando ascoltate quella canzone, quel testo di tanti anni fa che vi riporta lì magari a un momento specifico, sappiate che è del tutto normale. Noi siamo qui anche per questo, perché attraverso una canzone, un ricordo, una memoria, viviamo un momento del passato che per noi è stato importante, ma d'altronde, signori, questo fa la musica e dalle parti di Radio Liscio lo sappiamo bene.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci insieme, carissimi. Sono usciti alcuni dati, e qua ve li porto all'attenzione, che riguardano filler e Botox. Ah, io vorrei tanto sapere cosa ne pensate. Allora, innanzitutto, prima era una cosa tendenzialmente esclusivamente femminile, no? Sapete, il fillerino sopra il ciglio, il labbro un po' più gonfio. Mentre invece, devo dire la verità, che sono sempre di più anche gli uomini ormai che ricorrono a questo botulino, a questo fillerino. Infatti pensate un po' che c'è stato un aumento vertiginoso delle terapie, rispettivamente 125,9% per il filler e più 62,8% per il Botox. Questa è una comparazione con i dati del 2024. In realtà molti la prendono come una cosa a cuor leggero, no? Però in realtà non è proprio così, perché gli esperti avvertono che sono delle vere e proprie prestazioni mediche che richiedono diagnosi, conoscenza approfondita dell'anatomia, formazione specifica, e questo è importante non soltanto per la riuscita del trattamento, ma anche per l'incolumità del paziente. E questo è quanto emerge dalla Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, la SIDEMAST. Quindi insomma è una cosa molto importante, state attenti perché è facile incorrere in quelli che ti dicono sì, te lo faccio io, costa meno, ppp qualche punturina, ma poi i risultati possono essere veramente devastanti. A parte il fatto che a me non mi piacciono ste facce gonfie, ma questo è proprio un mio gusto personale, stile abroni, io non li trovo molto eleganti e fini, mi piacciono più i visi puliti. Poi insomma, ognuno faccia quello che vuole, però la cosa importante è stare attenti, perché si possono verificare delle complicanze, perché c'è questa tossina botulinica che possono portare a delle complicanze magari anche lievi e transitorie, però comunque danno fastidio. Per quanto riguarda i filler, pur mantenendo un elevato standard di sicurezza, si possono verificare asimmetrie, noduli, irregolarità e migrazione. Insomma, il punto è questo: state attenti, se lo dovete fare naturalmente fatelo pure, però affidatevi sempre a dei professionisti, ha capito? Valutate le diagnosi, preventivate i problemi che ci possono essere appunto insieme a un esperto, perché poi quando vai a mettere le mani sul volto poi cambi aspetto, e se le cose non tornano indietro rischia che non ti piace più, e quanti sono quelli che poi cercano di tornare sui propri passi, ma diventa impossibile. Tutto qua, questi sono i dati, signori. Buon filler, buon botulino, se lo usate. A me mi piacete così, acqua e sapone, come siamo noi, da Osteria, da Osteria.

Parliamo di abitudini degli italiani a tavola, perché non ci crederete mai, ma è uscito questo studio dell'osservatorio Immagino che ci fa presente quali sono i cibi più consumati in Italia, no? E uno direbbe le classiche pizza, pasta, no, c'è proprio un cambiamento, un po' è il linguaggio del cibo, un po' le mode, un po' questo bisogno di cercare la salute, l'estetica, la narrazione social. Emergono classifiche molto interessanti. Allora, tra i cibi più amati ci sono i superfrutti, semi, cereali, spezie, superfood. E quindi, se una volta, no, andavano di moda l'avocado, il matcha, la tahina, adesso è il momento di cibi più a chilometri zero, come le mandorle e il peperoncino, che sono dei superfood molto ricchi. E quindi qua abbiamo mandorla, mirtillo, cocco, mango, anacardi, avocado e acqua di cocco. Questi sono i più gettonati proprio in classifica. L'avocado perde qualche posizione a favore della mandorla, però insomma comunque è sempre lì. E la mandorla poi la trovi spalmabile in frutta secca, anche negli snack, sai, quegli snackettini in plastica che servono proprio per, come dire, misurare le calorie del giorno. Tra i super cereali al primo posto in classifica c'è il farro, nel quale seguono l'avena, grazie anche a bevande vegetali, poi la quinoa, la farina di riso, il kamut e la farina di mais, i germi di grano e l'olio di riso. Le usate tutte voi queste cose? A quanto pare sono proprio le più ricercate dagli italiani, che niente da fa. Per quel che riguarda invece i semi, al primo posto ci sono quelli di zucca, buoni, seguono quelli di lino, di sesamo, di chia e di canapa. Invece nei superfood sono molto amati il peperoncino e il ginseng, a cui seguono poi burro d'arachidi, bacche di goji, la pappa reale, l'edamame, il matcha, la spirulina e la tahina. In calo la curcuma e lo zenzero. Lo zenzero era molto modaiolo, a me non mi è mai piaciuto troppo piccante, ma a me è piccante, era un piccante fastidioso, non mi piace. E invece avanzano il cacao e il caramello. Grande crescita del riso basmati e del wasabi. Riso basmati, cercando appunto un po' di sostanza, no, per riempire la pancia, specie quando si è a dieta, il riso ci sta. Avete capito? Se vi immaginavate tutta un'altra classifica, no, in Italia questi sono i prodotti più consumati. A dire la verità, a sentirli così mi sembrano molto esotici più che italiani. Eppure, evidentemente mixano bene quel bisogno di buon gusto, ma anche di stare in forma. Hai capito? Anche noi vi aiutiamo a stare in forma. Due passi di danza e vedi come va giù la trippa.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, la puntata di oggi è terminata. Siamo in questa modalità best of estivo, lo sapete. Stiamo rivivendo un po' di quello che è successo nei mesi che hanno accompagnato Energia Contagiosa, pronti per ricaricare le batterie. Eh sì, anche noi siamo in vacanza, ci stiamo ripristinando in attesa della nuova stagione che ripartirà in pompa magna dal 7 di settembre. Mi mancate tantissimo, ma so che la nostra musica vi accompagna tutti i giorni e questo naturalmente mi rincuora. Buone vacanze a tutti carissimi, rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. A presto, buone ferie.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali, contesta anche la Cina. E Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi, accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnanti era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone è sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina, vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore per questo. Col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: io sognavo sempre un domani di essere Franco Bastelli, eccoci, di essere come lui, di cantare come lui. Mi portavano sempre allo studio Z a vederlo, perché io dovevo andare a vederlo, no? Io quando andavo a sentire lui stavo bene, mi piacevano le sue canzoni, mi piaceva lui, mi piaceva il suo modo di fare, mi piaceva come come parlava, sì, col pubblico, sì, come interagiva, il bene che gli volevano, i regali che gli facevano. Quindi,
1: insomma, beh, sei il suo erede, lo possiamo dire, no?
0: Ma per me sarebbe una cosa che mi dà un'enorme soddisfazione. Lui faceva un genere che insomma era imbattibile, era l'unico, il re, il numero uno. Quindi,
1: sì.
0: Poi è chiaro che adesso i tempi sono un po' cambiati. Io sono partito comunque facendo poi il suo genere, cantando anche qualche sua canzone, perché ce l'avevo nel sangue io, Franco Bastelli, proprio nel cuore. Quindi, poi dopo, col passare degli anni, ho cominciato a cambiare un po' anche il modo di proporre della musica. Anche Ballerini stesso, magari tanti ritmi li hanno abbandonati, ne vogliono altri, quindi ci siamo dovuti adagiare un pochettino anche alle esigenze del pubblico. E quindi anche l'Omar è un po' cambiato musicalmente, Omar Codazzi, quindi non è più il classico cantante che cantava le Beghino, i Terzinati, ma insomma fa anche cose un po' più rock, un po' più pop.
1: Vabbè, quindi... ma questo è sintomo di intelligenza, perché ti sei adattato anche ai tempi che cambiano.
0: E c'è, ma bisogna, e poi con la fortuna di avere a fianco dei ragazzi giovani che lavorano con te, loro ti dicono: guarda papà, oppure oh, ma va che adesso sta spaccando quel pezzo lì, allora bisogna farlo, allora facciamolo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Lish.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. L'Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio con Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Sintonizzati in radio, in televisione, a tutto volume, carichi, felici e contenti di vivere la melodia italiana con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che conosciamo tutti, che continuiamo a cantare e a ballare stretti stretti, cuore a cuore, e poi anche passando ovviamente per le canzoni acustiche con l'ausilio della chitarra che vi sentiamo cantare in maniera fortissima, altissima, bellissima, e del motivo per cui abbiamo le cuffie, lo dico bene Marco? Noi teniamo le cuffie per sentire gli amici a caso, al lavoro, in macchina, a fare shopping o a far passeggiate, che sono sintonizzati con noi, quello che fanno, perché se cantano noi li sentiamo. L'espressione del nostro Marco Sasso, che salutiamo, è bellissima, mi sta guardando come dire: ma che te stai a di in questo martedì 28 luglio, siamo a fine del mese e la prossima settimana saremo proprio nel mese di agosto. E ricordo, anzi anticipo, che questa puntata andrà in replica proprio il 25 di agosto, quindi chi magari se la vuole risentire, o magari chi se l'è perso, magari chi vuole condividere questo appuntamento con un amico o amica che magari non è sintonizzata oggi, la può invitare il 25 di agosto. Iniziamo subito, poi oggi è anche una giornata importante, ma ne parliamo strada facendo, come cantava Baglioni. Prima carta, Generazione X, arrivano i Mattia Bazar, che si è provata a alzare il volume. Ti sento, è il titolo della canzone, ma se alzi il volume ti sento ancora meglio. Prego Mattia, a voi la linea.

chiara, l'inconfondibile voce di Antonella Ruggero, che ha fatto parte per anni dei Mattia Bazar e ha portato al successo questa canzone nel 1985, dove si narra, si descrive una forte passione d'amore, dove questo legame intenso con la persona amata viene vissuto anche a distanza. C'è questa telepatia per quanto riguarda la televisione e la radiopatia per quanto riguarda la radio, quando uno si pensa a distanza. Dico bene, Marco? Sì, è la telepatia, è la TV, è la radiopatia, anche la telepatia può essere anche inteso il telefono, perché appunto inizia così anche la parola telefono con tele. Grande successo di Mattia Bazar, che ovviamente fra le cantanti si sono poi anche susseguite delle voci importanti quali Silvia Mezzanotte, però diciamo che la Ruggero ha sempre avuto un fascino davvero molto particolare. Oggi siamo al 28 di luglio, questa sera San Damiano di Carisio ci sarà al Rangone come protagonista nella festa importante che si terrà, e ovviamente iniziata ieri con Marco Zeta, stasera Rangone, poi arriverà domani Paolo Tarantino, Alex Biondi, e domani ci sarà una sorpresa, e non vi dico, ma potrei fare una capatina, un salto per abbracciarvi tutti quanti, perché davvero è un momento importante. Oggi è la giornata mondiale contro l'epatite, la festa dei Santi Nazario e Celso e l'indipendenza del Perù. A Perù, non lo sapevamo, quindi giornata importante. Andiamo ad ascoltarci la canzone dell'orchestra da ballo contemporanea di Marco e Alice con la dolcissima Sardegna. Ma quanto è bella la Sardegna! A voi la linea.

onda dolcissima Sardegna, Marco e Alice, fratello e sorella che portano avanti le tradizioni dell'orchestra iniziata, avviata dal papà in passato, davvero che fanno parte della zona del Parmense. Questa appunto era la canzone che fa parte del loro nuovo singolo che è uscito quest'estate. 331-335-6565, ci colleghiamo con questo numero che permette ovviamente la messaggistica attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Wilmer, sei sempre bravissimo e trasmetti musica molto bella. Virgola, mi piace il tuo programma con il batticinque e con gli applausi, ma non ti sei firmato. Avremmo voluto leggere il tuo nome, così come magari anche il paese da dove ci hai scritto, in maniera tale che indirizzavamo questa lettura proprio a te e ovviamente ti battevamo le mani. Grazie del messaggio. A prescindere se vuoi aggiungere, se hai sintonizzato con noi, il tuo nome, ben volentieri lo andremo a raccontare. E ti meriti la prossima carta che arriva la canzone acustica. E allora ci cantiamo un brano bellissimo.

Pioli di Celentano, che se non ricordo male questa canzone è stata anche scritta con Toto Cotugno, Cristiano Minellono e Michele Del Prete, un grande successo pubblicata nel 1979, una ballata con pochi accordi, perfetta per la chitarra ma soprattutto anche per essere ballata, perché davvero è una di quelle canzoni che oltre che far venire voglia di cantare il testo, che è molto semplice, viene anche voglia di ballare, e tante orchestre spesso e volentieri la vanno a reinserire nei momenti in cui si fa un salto nel passato. Altra carta, Generazione Silenziosa, arriva Mario Lanza che saluta la nostra capitale e ci uniamo anche noi perché siete tantissimi a seguirci nel Lazio. Arrivederci Roma, la linea a Mario Lanza, ci vedremo presto.

Un titolo che è una dichiarazione. Sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e Casanova. Può servire usare questa canzone come dedica. Sei la fine del mondo, arrivederci Roma. Così diventa anche una frase di senso compiuto se andiamo a collegare i due titoli. Mentre arrivederci Roma ci riporta indietro al 1954, canzone che l'abbiamo ascoltata della versione di Mario Lanza. E in quell'anno, nel 54, fu l'anno dove si visse l'anno, il giorno più noioso del XX secolo, e fu considerato l'11 di aprile, dove, secondo appunto un calcolo effettuato, i giornali italiani di quel giorno non avevano letteralmente nulla di rilevante da scrivere in prima pagina, se non piccoli fatti locali di ordinaria amministrazione o aneddoti di paese. Però questo fatto capitò nel 1954, e in quell'anno nacque proprio la canzone, appunto, Arrivederci Roma, che abbiamo ascoltato in anticipo su Rossella Ferrari e Casanova. Altra carta, altra canzone in arrivo, altra generazione. Arrivano i Millennials con Emma Loredana Bertè, che insieme hanno realizzato un sogno incredibile. Tanto è vero che la canzone ha per titolo Che sogno incredibile, e ci catapultiamo dentro anche noi.

Sogno incredibile ai tuoi occhi, canzone di Emmelor della Bertè, bella bella bella, lanciata nel 2021 come tormentone estivo, il classico brano che ti tormenta, che ci tormenta, ed era un inno alla libertà, alla forza delle donne, alla passione, alla resilienza, simboleggiato dal legame generazionale artistico ovviamente tra le due cantanti. Siamo martedì 28, allora anticipiamo giovedì 30 di luglio, ci sarà a Giaveno, proprio nella piazza centrale, l'evento Admin Tour con la partecipazione di Aido, quindi la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove all'interno parleremo anche di donazione di cellule staminali e di organi. Un momento davvero bello con degli ospiti e una serata in cui c'è bisogno di supportare la melodia italiana. È un po' contro la Simo, che è colei che sfida, perché porta avanti la musica straniera, ma vi invito a supportare la musica italiana, ma soprattutto a gustare una bella serata che replicheremo anche a Venaria domenica 2 di agosto, quindi saremmo già nel prossimo mese. Ora invece è il momento perfetto per collegarsi con l'archeologia del liscio, che sta già bussando con la sua spia che lampeggia, e ci gustiamo una Patrizia Ceccarelli con la canzone Patti, che poi Patti è anche un po' il modo di chiamare Patrizia, quindi l'abbreviazione. Ci colleghiamo quindi con l'archeologia del liscio fra 3, 2, 1. Prego regia.

Una polca a tutta velocità, il ritmo danzante che fa parte appunto del liscio classico del ballo da sala, dove fa sudare 45 camicie. Questa era Patti, dove tante volte il titolo di un brano di liscio prende spunto, secondo me, dalla fantasia di chi lo scrive, di quello che uno pensa in un determinato momento. Siamo al 28 luglio, poi vediamo se c'è qualche fatto particolare. Beh, ebbene sì, perché il 28 di luglio del 1896, questo l'avevamo visto prima, quindi 130 anni fa, fu fondata la città di Miami, che se la leggiamo in italiano potrebbe essere una città dove fare un viaggio e magari fare la fatidica dichiarazione di matrimonio, perché tu porti la tua compagna Miami, Miami, punto interrogativo, no. Se fosse in italiano, no, no, vabbè, non è che dobbiamo sposarci e te, Marco, cioè, mi dici un no così, track, buttato lì, quando uno dice no così, ti fa venire proprio voglia di non sposarti, ed è un consiglio che, questa ve la posso raccontare, no? Io avevo un bassista che, siamo ancora amicissimi adesso, ci vogliamo un bene esagerato, che si chiama Lino, che durante i viaggi mi diceva non ti sposare nella vita, aspetta, fallo poi a 70 anni, e sto mantenendo la sua promessa, quindi lo salutiamo perché spesso e volentieri si sintonizza con noi, anzi dedichiamo a lui la prossima carta generazionale, canzone acustica, e ci cantiamo un brano che quest'oggi il ritornello mi veniva in mente.

Che suono hai messo in sottofondo? Sentivo lo scorrere inesorabilmente delle lancette del tempo. Altra carta, altra canzone. Arriva la generazione baby boomers con una canzone molto bella. A proposito di aspettare nei matrimoni, di andare a Miami per dichiararsi, arriva Catherine Spack con Mi sono innamorata di mio marito. E meno male, oseremmo.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

terza età, Roberto Polisano con questo brano nuovo e ci è piaciuto anche il video della macchina americana, questa che hanno delle cilindrate enormi, ma c'è da dire che però viaggiare oggi in Italia con quelle macchine lì, col costo della benzina, costa molto meno andare a piedi. E prima invece abbiamo ascoltato Mi sono innamorata di mio marito, mentre invece la canzone di Malgioglio è Mi sono innamorato di tuo marito, e quindi qui diventa un po' più un casino. E la domanda che ci è venuta naturale porre alla rete è quella di come ci si innamora di nuovo, perché magari dopo anni si entra nell'abitudine o magari ci si separa anche, e il rimedio è quello di ritrovare l'amore verso se stessi e gli altri, quindi creare e curare il proprio mondo interiore, poi eliminare le aspettative rigide che uno si ha, che magari le aspettative ci portiamo dietro delle esperienze passate, poi bisogna coltivare la curiosità, lì è quella pianta che ci proietta sempre al futuro, e poi bisogna anche cercare di rompere la routine, perché davvero se parliamo della stessa persona, sperimentare magari le cose nuove, magari uscite nuove, aiuta a cambiare e vedere l'altro con gli occhi diversi. Questi sono i consigli che ci ha elargito la rete su come ci si innamora di nuovo. Fateci sapere ovviamente al 331 335 6565, sempre disponibile attraverso la messaggistica. Altra carta, altra canzone, Generazione X. Arriva Francesco De Gregori con una canzone che ha un po' un sapore di trucco. Si intitola Rimmel, e senza trucchi e senza inganno ce l'ascoltiamo. Ti è piaciuta questa, Marco, il Rimmel delle donne? Vabbè, non te la spiego perché dall'espressione

0: Il Francesco De Gregori, abbiamo detto che le rime è il trucco, ma in realtà è consono alla canzone, perché è il cosmetico che cola, dove si usa questo artificio con cui si cerca di nascondere le lacrime, ma poi ovviamente quando si piange il dolore c'è la via, il trucco, ovviamente non ci sono più le maschere. Era il 1975 e in quell'anno fu inaugurato Gardaland, il primo grande parco divertimenti d'Italia che ancora oggi spesso e volentieri portiamo i bambini. E a proposito di citare il prezzo della benzina che abbiamo menzionato poc'anzi, ai tempi costava 305 lire. Potessimo tornare indietro, faremmo tutti quanti il pieno e lo continueremo a utilizzare ancora oggi. Siamo giunti al termine, siamo ai saluti, ringraziandovi che siete stati con noi anche quest'oggi. Siete in tantissimi, ci scrivete costantemente da tutte le parti e sappiamo che torneremo domani con una nuova puntata, ringraziando il nostro Marco Sasso detto il Cinghia alla regia. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Mauro Levrini con Cacciatori di Stelle, per coloro che adesso si avvicina poi la notte di San Lorenzo, saremo tutti spaparanzati a guardare le stelle, perché cerchiamo proprio la notte in cui cadono ed è la notte in cui dobbiamo esaudire i desideri. Cacciatori di Stelle siamo tutti noi, Mauro
1: Cacciatori Levrini. Di Stelle, per voi!

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevedrebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov. E la Russia oggi denuncia la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar. E le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Bruxelles intanto risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è candidato anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, annunciando inoltre dal palco del meeting di Rimini il varo a fine ottobre di un decreto imprese con gli obiettivi della semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagaglio della sua auto nel Foggiano il 22 agosto. È il primo esito dell'autopsia svolta oggi. Ora bisogna attendere circa un mese per i risultati degli esami istologici. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato. Infine una notizia di tennis. Derby azzurro al Winston-Salem, torneo ATP 250 in North Carolina, che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 per i sedicesimi Mattia Bellucci e Luciano Darderi. Più tardi Lorenzo Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Simpatici italiani, buongiorno, eccoci qua. Anche oggi iniziamo la nostra ora insieme con le più belle canzoni di sempre, della musica da ballo, della musica popolare, delle orchestre di Liscio. Oggi apriamo con la storia di Romagna, Burdella Vera, un valzer, e Ciccina, una mazurka.

E dopo la storia di Romagna arriva Omar, Omar Codazzi, Per una donna e Nostalgia di te, due brani tratti dall'album Vita di Cantastorie.

L'inconfondibile voce di Omar, Vita di Cantastorie, era il titolo di questo album da cui abbiamo tratto questi nostri due brani. Passiamo a Paolo Bagnasco, la sua fisarmonica, Fuori classe e Riccioli neri.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo averci ascoltato Paolo Bagnasco, la voce di Pietro Galassi con i prossimi due pezzi in scaletta oggi. Il primo si intitola Il mio paese e a seguire Piange e ride.

Piange e ride era Pietro Galassi. Arriva Patrizia Ceccarelli e la sua orchestra El Paso, un passo doble strumentale, e subito dopo una polca strumentale, La Fiamma.

La fiamma era l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, in pedana Rossella Ferrari e Casanova, Luna Bugiarda. A seguire un pezzo strumentale, Coppia d'oro. No.

Allora, l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. Chiudiamo questo tris al femminile con Roberta Cappelletti. Ci propone Lascia o raddoppia. Subito dopo Rondinella.

E con l'orchestra di Roberta Cappelletti siamo quasi arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con I Simpatici Italiani. C'è ancora il tempo per un brano strumentale. Ce lo propone Walter Losi, Ci do che ci do è il titolo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato a decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino, tra gli altri, acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino, indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano stati applicati il ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito. D'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
2: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
3: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
1: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Ora lo sport, l'Italia cala il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari al poker. Posto di Antropova, la schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
4: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere squadra, una stacanovista, e niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
1: E domani alla chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis, agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio.

0: misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardri. Più tardi Sonnico sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevi in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì al nord con nubi sparse e schiarite, qualche isolato fenomeno su Alpi e Prealpi, più probabile dal pomeriggio. Stabile e soleggiato al centro con qualche nube sull'alta Toscana, stabile, ben soleggiato e caldo al sud con temperature in sensibile aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Scusatemi, ma mi è capitato anche il festival di Sanremo di sbagliare le parole. Devo rifarla da capo. Non è uno scherzo, ho sbagliato davvero.

0: E io sognavo sempre un domani di essere Franco Bastelli, eccoci, di essere come lui, di cantare come lui. Mi portavano sempre allo studio Z a vederlo, perché io dovevo andare a vederlo, no? Dovevo, io quando andavo a sentire lui stavo bene, mi piacevano le sue canzoni, mi piaceva lui, mi piaceva il suo modo di fare, mi piaceva come come parlava, sì, col pubblico, sì, come interagiva, il bene che gli volevano, i regali che gli facevano. Quindi,
1: insomma, beh, sei il suo erede, lo possiamo dire, no?
0: Ma per me sarebbe una cosa che mi dà un'enorme soddisfazione. Lui faceva un genere che insomma era imbattibile, era l'unico, il re, il numero uno. Quindi,
1: sì, sì, sì.
0: Poi è chiaro che adesso i tempi sono un po' cambiati. Io sono partito comunque facendo un po' il suo genere, cantando anche qualche sua canzone, perché ce l'avevo nel sangue io, Franco Bastelli, proprio nel cuore. Quindi, poi dopo, col passare degli anni, ho cominciato a cambiare un po' anche il modo di proporre della musica. Anche Ballerini stesso, magari tanti ritmi li hanno abbandonati, ne vogliono altri, quindi ci siamo dovuti adagiare un pochettino anche alle esigenze del pubblico. E quindi anche l'Omar è un po' cambiato musicalmente, Omar Codazzi, quindi non è più il classico cantante che cantava le Beghino, i Terzinati, ma insomma fa anche cose un po' più rock, un po' più pop.
1: Vabbè, quindi, ma questo è sintomo di intelligenza, perché ti sei adattato anche ai tempi che cambiano.
0: E c'è, ma bisogna, e poi con la fortuna di avere a fianco dei ragazzi giovani che lavorano con te, loro ti dicono: guarda papà, oppure oh, ma va che adesso sta spaccando quel pezzo lì, allora bisogna farlo, e allora facciamolo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Simpatici italiani, buongiorno, eccoci qua. Anche oggi iniziamo la nostra ora insieme con le più belle canzoni di sempre, della musica da ballo, della musica popolare, delle orchestre di Liscio. Oggi apriamo con la storia di Romagna, Burdella Vera, un valzer, e Ciccina, una mazurka.

E dopo la storia di Romagna arriva Omar, Omar Codazzi, Per una donna e Nostalgia di te, due brani tratti dall'album Vita di Cantastorie.

L'inconfondibile voce di Omar, Vita di Cantastorie, era il titolo di questo album da cui abbiamo tratto questi nostri due brani. Passiamo a Paolo Bagnasco, la sua fisarmonica, Fuori classe e Riccioli neri.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo averci ascoltato Paolo Bagnasco, la voce di Pietro Galassi con i prossimi due pezzi in scaletta oggi. Il primo si intitola Il mio paese e a seguire Piange e ride.

piange e ride era Pietro Galassi. Arriva Patrizia Ceccarelli e la sua orchestra El Paso, un passo doble strumentale e subito dopo una polca strumentale La Fiamma.

La fiamma era l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, in pedana Rossella Ferrari e Casanova, Luna Bugiarda. A seguire un pezzo strumentale, Coppia d'Oro. No.

Allora, l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. Chiudiamo questo tris al femminile con Roberta Cappelletti. Ci propone Lascia o raddoppia. Subito dopo Rondinella.

E con l'orchestra di Roberta Cappelletti siamo quasi arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con I Simpatici Italiani. C'è ancora il tempo per un brano strumentale. Ce lo propone Walter Losi, Ci do che ci do è il titolo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Boom! Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.